Nus essen Alexi e Marcus e vus tadlais RTR.

Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar da far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin esch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos vess el œuf in pell.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Actualmein vegnis l'iniziativa Negina Svizra de 10 milions refusada, quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein e las interpreses pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durant la pandemia da corona, quai muossa in ricerca dalla NCZ. E Laura, levant mesi poi an plover, il svent mesi dati sclerides, quai ter 14 grazie a Samorezen e 20 grazie a Quera. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa «Na ad una Svizzera da 10 milioni faccia naufragi». Tra il referendum contro le smidade del servizio civile fissi dentant vigni strecci. Quai muossa il secondo barometro da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza dalla SRG-SSR.
3: Cumpreliau con la prima ricerca, la fine avril, ai tir omis duas ficentes da un movimento. Tir la votazione davart il survecce civile an ils aderents piars vuschs. E ung sustegnen 48% las regles pli severas per personas che volen midada l'armada el survecce civile. Gli avril eren quai ung 52%. Ils adversaris an se viu mobilisar e noden ussa 46%, 6 punts procentuals de pli. Se miglionta la situazione ter l'iniziativa «Na ad una Svizzera da 10 milions». Ere cheu an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che las forzas eren l'avril cun minchamai 47% e un equilibrades, volen ossa ciun conta 2% di «Na» all'iniziativa della PPS. Il sustegn ai se reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
2: In vista la situazione politica mondiale e le imprese pitschnas e mesaunas svizzeras pli pessimisticas che durante la pandemia da corona, quai muossa in ricerca che la NCZ faccia insieme con la scuola auto specializzata Kaleidos. Attualmente il barometro da KMU annual sin il stan il pli bast pi lanciate dalla ricerca il 2025 pia a mezzo la pandemia. Der letzte Temp al Barometer nu dater minus 4,1 Punkts, us node älter minus 7,3 Punkts. Surtut la facenta cun l'exterior seine Schwieder, tranter auter per via della politica de commerzi del Stadis Uniz. Speranze fecien dentant las novas technologias. Fac parte della ricerca an redund 500 persones de cader de KMUs Schweizers. In Svizzera vengono vendite bavronde energetiche che contengono da pli caffein che qualche lubi. Quai muss in a prova de controllo da SRF investigativ e dall'emissione Kassensturz. En il focus ein stades Boutiers online e Boutiers che vendien raube d'import. Dieste, wenche set bavrondes de stades en labor, contengeven per part mercante mein de pli gils 160 mg caffein che in dubiz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de plika finem bavrondes energetikes che la Svizzera. La via dall'Axen tranter Flüelen e Sissikon è da nuovo main venida serrada tras il sistema d'allarme automatic. La via vien bloccata se i sensors registration in a bova o in a crudade da crappa. Davart las dimensions ne posse a lang farne gines indicazions, a dice la polizia cantunale Duri en vers la gentura de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transita lai dal 401 segni da serata per via da crudate da crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employati del servizio pubblico de nuova main demonstra contro le misure de Spagna planizzate del 101, quai ha comunicato la polizia. Clamals protesti hanno il sindicato. Il Cantun Ginevra vuol tranter auter bloccar la compensazione da ceregia e becce adattar las categorias da paia els proxim zons. Il sindicat si scuorn di una perdita da paia da redunt 5%. E dank della guerra in l'Iran, l'armada del Stati Uniti ha tenor acenas indicazions a tacciare una petroliera con una racchetta. Il bastiment sa sta vit ed aia probablemain emprua ad entrar in il port da Linz-Lacharque, uscì l'armada americana. Plirs 100 kilometers en el sit, en la via da Hormus, aia da pliras explosions terlins la Keshem, quae rapporta medias iranaises. L'armada americana a sel suenter comunicia ch'ella aia seta giù rachetas e dronas iranaises. L'Iran aia da nova maina tachal stadis del Golf, quae corresponda rapports dal Kuwait e dal Bahrain de vartetaccia sor dall'aria. Tranter il Stadis Unizia l'Iran vala en sesetz in a pausa da combat. Dentant renfaccian omadua svarz in a lauter da violar questa pausa.
1: La meteo.
2: L'avant mesi plovi anc per part, il suenter mesi eisi per part sulle lif, en il sit eisi det sulle lif. La temperatura maximale tranter 14 gradi en legna di nota, 19 gradi en surselva e 20 gradi en la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La demanda als treis da zirkladur sin undes remonches. Ves de venin tec, Pibi, direcziun suenter mesdi, la stata e amintiacas arrivada meteorologica main culanciata del Mainz. Es veis vidi cec in senta e chi va direcziun stat. Exact. Lu cui apus pena massa de dels simvaia. Ein ein paar tema cotro nus alla proxima mesura bi qui as lanciaiver al di oz cum vus. Al microfon Anna Seline Quinter, ti vigil ne biala mesiamna.
1: RTR. Unique.

Nova musica per entscheivere in quella de Maun Alva Leaves Dellen con Flow. Als treis de Zirkladur esche Laura ei own stoins di bo optimale oz avamis di forse per fa quei cau, asci oz e minci castuna a scheia.

El di de quei compagni de duas rodas che meina ne vende dato concet ad eppre biars a biaras in dels pi bials passa temps er temps liber al velo. Oz als treze circladure di nazional del velo quel vin festivals dia de pi al 1998 ad pi al 2008 vin quei di e ufficialmente festivals delles Nazions Unides. In di per fa tens sil traffic plown ad als eventaits de quel se di quei pe ambient ni e pelatne sanedat. Paia de co Bo forse prende rotz al velo per celebrare intic quei di, si meins che insomma possaiva la vus de fa al viadi alla lavur, ne en stizun cum velo, che vigil in bi di del velo a surtot in a biala mesiamna.

99 Luftballons della Nena. Oz ei denton bo el di international dels Ballons, ma bein qual dels Velos, vai nus schon thematisau da propos Velos. Ed ad ja eschibia facturs popi positivs de wart in Velo, quai ei emitje casa scheia, ma i dat ei in grom problem, num nade mein ca biars vignen angulai. En Svizra creschen els engulodeges de velos propi els de vosons. Aceri circa 36 meli velos che vini annunziai sco engulai al 2021, al 2024 schon varga 54 meli. Se gebesche surtout interessants ein e-bikes nivellos de montagna che valen un pau de pli forse e quei didel velo e in bien moment bomo de ser gurdace che tot flot e bien videl velo ma ben e ca in sa proteggere el den guladecs per exempel cun bomos radio al velo cun in mischlos ma ben el meir cas e gist renta el cun in a cadaina vide den se cei che è fix, c'è che in svembo da alzare ven al velo, c'è che è diventato è scienze notesce la nombra della rama, la marca del velo, la calur, attenzi la quittanza per caso che il venisse angolaus. Io spero che se vuoi svezzo se sciò anima prendi il proprio via svelo per celebrare un po' quel di internazionale che il stetti e mi c'è caso è lo, ne ho che il salda.

0: Quai è Strong Enough dalla Cher e dos dati novità con Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile avesse da una situazione da pat. Qua muove il secondo barometro da votazione che l'Istituto GFS Berna fa per incumbenza della SRG SSR. In vista della situazione politica mondiale e delle imprese piccole e medie in Svizzera, più pessimistiche che durante la pandemia da corona. Quai muove una ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'exterior sa una sfida, tra l'altro per via della politica e del commercio degli Stati Uniti. E malgrado la pausa di combatte escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti di Nova Main, qual sa una teccia in bastimenti iranais, sin a quai ai l'Iran se ta racchette e drones in direzione del Stati del Golf, quai rapportan plires medias.
0: La meteo. E va mis dies, Jan Simionsko, ier grisch a bletsch, al centro mis di dati lula mi dade di vegn, per grande parte scic ad un pau PB. El sito si profini in tirdi, dec sulle jif, la temperatura maximale dentro 14 grads e l'engia din alta, geniv grads e la surselva, a 20 grads e la region de Quera. De mauna is ilu per parte sulle jif, al centro mis di se forma nebles bi spesses nou del vest, alla sera anciaivi a plover. A Quera dati de Mon Antoine 23 Graz.
2: RTR informativ e divertent.
0: Qua nova musica, Noah Cannon con Doors. Biala mese amna.

0: musica romantica de Matteo con Midada, Terina Midada, venendo a os da pi als in da match non ha da mein paia bia bia ni mein sa mincin e mincina che per tu cade da violenza se drizza alla nombra de telefon 142 per sovni cusei. La prima bilancia so entra con prima mainz muossos quale progida vegn durva de fec e l'intera Svizzera ad è el grigiun scol cusir governativ Marcus Cadov constatescia.
1: Nus vain giu vain cin, cain s'annunziais in quella nombra il decurs del Mainz de maig, qua ca nus vain ziu constatai che surtout ort vart il temps d'avertura de bureau, also qua vol gi pitos la sera tard ni la noc, ca quis telefons vignan in.
0: Vain cin telefon sei dau el grijun durant co empre Mainz, cum preau cu l'antira Svizzera, nu che vignu d'un brau cien cloms de git per di, se di quei forse un pauc, ma si vadia per un clom de git en cas de violenza a casa, violenza sexuale ni psichica, lu ei mince singul de quels cloms e mince cas de memia. Suente empre Mainz, se muasa?
1: Chi corresponde din besens, ca la lleut caien de quales pitirs de violenza a casa, ni è ciò violenza an in ventil, an in liucnu chi senza annunzia, chi ven dau agit, chi ai sire gi senza gron niterspellig scol tudest gi.
0: Marcus Cadov accentuesce che il diember della nombra de cusezium per un frendes se gi denton bude confusar culs cloms d'urgenza ni d'ambulanza sin se dien in prigel acut, lui se gi de telefonar alla polizia, paia. Al 10 di Siat, ni al 144 per l'ambulanza.

0: Las novitats
1: Tal RTR.
2: Actualmein vegnes l'iniziativa Nagina Svizra da 10 milions refusada. Quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein en las interpreses pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durante la pandemia da corona. Quai muossa in la ricerca della NZZ. E Laura lavant mesi poi an plover, il suente mesi dati lura sclerides. Quai ter 14 grazie a Samurezzen e 20 grazie a Quera. Il è la 7, meu nome è Müller. BNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni fatti naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile fissi d'entrant vigni stretch. Quai muss il secondo barometro della votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG-SSR.
3: Cumpreliau con la prima ricerca, la fine avril, hai tir omis duas ficentes da un moviment. Tir la votazione davart il sovec civil an ils aderents piars vuschs. Eung sustegnen 48% las regles pli severas per personas che volen midada l'armada el sovec civil. L'avril eren quai eung 52%. Ils adversaris an se viu mobilisar e noden ussa 46%, 6 punts procentuals de pli. Se miglionta la situazione ter l'iniziativa na ad in Svizzera da 10 milions. Era cheu an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che les forzas eren l'avril cun mince mai 47% e un equilibrades, volen osa cun conta 2% di na all'iniziativa della PPS. Il sustegn ai se reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
2: Faci parte della ricerca an 19.400 persone. La quota da sbaglia ter plus minus 2,8 punti percentuali. In vista la situazione politica mondiale, in le imprese pitschnas e mesaunas svizzeras pli pessimistiche che durante la pandemia da corona. Quai muss in ricerca che la NZZ ha fatto insieme con la scuola alta specializzata Kaleidos. Actualmein od il barometer da KMU annual sin stan il pli basta pi l'entrata dalla ricerca il 2025, pia a mezz la pandemia. De letz temp al barometer nu da ter minus 4,1 punts, us no del ter minus 7,3 punts. Surtut la facente con l'exterior seiner sfida, trante auto per via della politica da commerzi del Stati Uniti. Speranze fecen dentant las novas tecnologies. Faci parte della ricerca an redont 500 persone de cader de KMUs Svizzers. In Svizzera vengono vendite bevrondes energetiches che contengono de pli caffein che qualche lubi. Quai muss in a prova de controlla da SRF Investigativ e dell'emission Kassensturz. En il focus ein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Dieste, 27 Bavrondes des Stades in Labor contenieven per part markante Main de Plikils 160 mg Caffein, che in Lubitz per mezz Liter. Certs bei Eis lubeschen de Pli Caffein in Bavrondes Energetikes, che la Schweizera. La Via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon è da nuovo main venida serrata tras il sistema d'allarm automatic. La via ven bloccata se sensurs registration in a bova o in a crudata da crappa. Davart las dimensions na posi elang farne gines indicazions, dic la polizia cantonale Duri, en versa agenture de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transita all'Aidals 401 vigni da serata temporarmein per via da crudata da crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employats del servizio pubblico da nuovo main demonstrar contro le misure de sparn planizzate del centun, quai ha comunicato la polizia. Clamals protests an sindicats, il Cantun Ginevra vuol tranter auter bloccar la compensazion da cia regia e becce adattar las categorias da paia durant las proxim sons. Il sindicats discuren di una perdita da paia da redond 5%. E dante la guerra in l'Iran, l'armada del Stati Uniti ha tenor accens indicazions a taccia una petroliera con una racchetta. Il bastimento è stavite dai probablemente improvato ad entrare in il port dall'insula Khark, uschia l'armada americana. Pliers 100 km en el sit, en la via de Hormuz, aia da pliers explosions derlins la Keshem, quai rapporta medias iranaises. L'armada americana sil suenter comunicia ch'ella aia seta giù rachettes e drones iranaises. L'Iran aia da nova main attaccial statis del Golf. Quai corresponde rapports al Kuwait e dal Bahrain devart attaccias ordalaria. Tranter il Stadis Uniz e l'Iran valen se setz in a pausa da combat. Tentant renfacen om duas varz in a lauter da violar questa pausa.
1: La meteo.
2: Davant mesi esi an gris e bletsch, il sventer mesi eise per gronda part sicce di dacch clerides. El sit eise lentir di dezzo le lief. La temperatura maximale e tranter 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La mesiavna de Mount Center in la sera a notch un pau turbulenta, un tuon 8 millimetri a dauer sera in Svizzera. Vitir ferms vents a bea plievgia ad en certs logens per fin gerniala. Oz vesi posente der stampa al bureau Seuvel, a puspei un pau pi sulei flu un contra il Center mesdi sco udiu. Sperra che vusse vais pei gude quella mesiavna al microfon Anasline Quinter.
1: RTR Mes Radio. Mia lingua.
0: Quica musica italiana The Colors, Rolling Stones.

0: de far cul fatg ch'ins vegli realisar quella struttura a si spert sco pusseivel.
1: Perché c'è osa vaina, no, sa vain, osa in giù c'è no l'ainir, qua venir comunicià, prossima manc, e l'ora l'aina proprio c'è cominciato. Non potrei non sono mogna ad aspettare un tempo, c'è Marco Solinger, sei mai il tempo del dito, qua venir tutto a riscordare anche in questa separazione, però non l'aina osa cominciare subito ad implementare l'ora il nuovo modello di struttura.
0: Quel nuovo modello di struttura veni presentato a un quel Mainz. Malgrado differenze, ha detto un'agina dispetta, accentuisce Urezza Famos.
1: No, in una data di tensione, in una dispetta, non è un processo fitch intensivo, anche gli ultimi Mainz, che è torna, però non si lascia in creare uscita, e in futuro si può avere anche gli ultimi.
0: A quei bolle sulette mi data che dat forse della lia romancia als vende circladur venum nadamen elegiu in nev presidi allau che ni deschen Urezza Famos insieme con Bernhard Meissen per in co-presidi a Jasper Sarot per in presidi single.

0: Cul Elena Fischer ad Arter Bana es veniu mes las oc, temps per las novitats cun Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Il referendum contro le smidate del servizio civile avesse da una situazione da pat. Qua è mosso il secondo barometro di votazione che l'Istituto GFS Berna ha fatto per l'incumbenza della SRG-SSR. In vista della situazione politica mondiale e le imprese piccole e mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona, qua è mossa nella ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'ex triursa in sfida, tranter auter per via della politica del commercio del Stati Uniti. E malgrado la pausa di combatte scalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti da Nova Main, quals aia natacia imbastimenti iranais, sin a quai aia l'Iran seta racchettas e drones in direzione dal Stati del Golf, quai rapporta ampliras medias.
0: La meteo. Ei, vom is di eisi otz on semiont sco ir, iei grisch a bletsch, al zentrum is di dati lulemidada ad evin per grond part scec, ad e empau pibi. El sit eisi per finien tirdi dec sulle iv, la temperatura maximale ei otz, dentr 14 graz elenge din alta, geniv graz ela surselva, a 20 graz ela region de Quera. De maun eisi lu per part sulle iv, al zentrum is di se formen nebles pi spesses nau del vest, alla sera an Chaivi Puspei a Plover. A Quera dati de Maun Antuan 23 Graz. Biala mes jamna.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.
0: Ad en curt de nuscau al Kikri Sis, oz cun ina ronda speciala che stat sot l'enzena della Luccia. Co cau Gianna Nannini cun fotoromanza. Musica.

0: one time.
1: Do it again del Ray Dalton, l'emprema mesiamna del Mainz, quella monta tra nous e adina in una ronda speciale del Kikrisis, adots stat quella sottlanzena d'ina concurrenza ca gleiti liuc cau el cantun Grischun, la fiasta Grischuna glarunesa de Locia, cai un a scuol.
2: Il Kikrisis, presentata folk, vossa potia del Vich in la Regiun.
1: Ad ec giun de quella fiasta da Locia in ies hosp del Kikrisi special oz, Jon Federica Brunetti. Bien di!
3: Bun di!
1: Jon Federica Brunetti, vus esses die sez luciader, esses ella suprastanza del club de Locia de l'Engedina, el comite d'organizzazione della fiasta a scuol, a tonsca io sai, è un arbiter de Locia, va un blidavan si cioè? In connexione con la luce.
3: Circa tutto.
1: Circa
3: tutto.
1: C'è fascinante vous al più fece di questo sport? Di cosa si è ingaggiato in differenti settori?
3: Ma fascinante semplicemente il combatto contro Roma e la tradizione che non va in... ci si può dare questo mazzo in avanti per la scuola della vita.
1: Mm-hmm. A perché riuniamo oggi in quella ronda del Kicker Sisels Bonds?
3: Noi vai oggi per la società di lotta, per i giovani lottatori dell'Engedina.
1: Vai sbia con members?
3: Ah, con members intorno, sai, preciso quanti, non vai per il momento sur 10 pops e 4 attivi. Ci vengono min chef a trenare.
1: In quel caso l'interesse è che è dei giovani per la luce. In bisogno.
3: Sì, l'interesse è quasi giusto.
1: Bien paia. Lu, denus un primo al che crisis, e ci pitarci in cenus lo in dettaglio di vartla fiasta che specie lu a scuol. Sergio Guec, e oz nies arbiter.
4: Bundè, Jan Fadri Carpanetti.
3: Bundè.
4: Degnani spolers per quella runda speciale.
1: In arbiter che controllo in arbiter. Sascha che vi impiego. Buona luce. Sergio, fos questo c'è per te, luce?
4: Ai, se lascia gli adotters, ci sono famiglie che...
1: Mai più interesse.
4: Don. Ai, vanno invece proprio giù la gronda, puoi essere badante, da noi spibot. Da noi spibot, un'union da gimnastica, un'union da balapeni, io. Che loro c'è che ci vengono la scelta.
1: Tipic. Di hai scidato, per questo è importante, di avere i giovani, di hai scidato la possibilità, lo venite e buttare con sport. Bien, noi siamo il giuc, voi sapete come funziona, noi fossi un gara declarare, noi siamo pretensioni, sedine con rispondere con gli ni na, tutto nor c'è una che inventata, lo na c'è una che constat lo gie. Tutto chiaro?
3: Pronto,
1: bien. Schlu und schwessen uns, bien glitch.
3: Grazie.
1: A Jan Vergau, a Armon Orli, gudignau la fiasta de Locia Grischuna Glarunesa.
3: Na.
4: Korrekt.
1: Al bab de Darmon Kurdin Orli, a Edja, gudignau la fiasta de Locia Grischuna Glarunesa.
3: Si.
4: Korrekt.
1: La fiasta de Locia Grischuna Glarunesa è già stata in a scuola.
3: Na.
4: Korrekt.
1: Skuol jai pi aulke sum vic.
3: Si.
4: Korrekt.
1: Al pas del splige collige splige cun chiavenna.
3: Na.
4: Fallo.
1: Al campionati mondiali de balapai a un liuk en chun tiaras.
3: Qua è possibile, si.
4: Fallo.
1: L'Argentina è un defensore de tetel al campionati mondiali de balapai.
4: Correct.
1: Rafael Nadal ha guadagnato de più titoli de Grand Slam che Roger Federer.
3: Na.
4: Fallo.
1: Al tat de Rafael Nadal è oriunds de Savognin.
3: Na.
4: Correct.
1: Na. Cusrin de Sergio.
4: Sei zank, ha?
1: Na, era il nuoto, qua è tutto inventato. Rafael Nadal del Reminenza Buschewus per secondo tennis, vesotz anniversario de Courantons.
3: Ah.
1: Cumpriusco ennies giuc. La luce lezza funziona tip top, bo, Sergio?
4: Nuov pretensions facas da quellas nuov datiglia. Ein, dos, treis, quattro, cinc, seis. Seis correctas, 60 francs a favor della Union. Gratulazions, Jan Fadrik, Campanetti.
3: Grazie a te.
1: Ascia che fosse stato in prima ronda originale, vesco un giro di far passare la prossima ronda, che fosse esatto stato tanto sconosco in normal, ma in scelta che è proprio girtiao. Si sonta bons, si sonta francs, si bons fosse qua per il club dell'Occia dell'Engiadina. Avanca nos marenos a un avon, Jan Fedric Carpanetti, si la fiasta grigiuna glerunese che è stata un po' con le pretensioni del giugno della demone. Dat lei nu sonni tic musica, zwar in gewisch de vus. Checken zu nus das jesser?
3: Hai, e gewisch jent in toc de la Rümligen, kindio c'è mia figlia fa er musica, i quai fus al toc ab it leer, c'è Simon a scritt zu essa.
1: Lutat lei nus feit budienko alle canzun, la Rümligen kun ab it leer.

0: Al Giavisch de musica de Nies, candidat del Kikrisis special del Cercladur, Jon Fedri Carpanetti. Ab int l'er della Rümli Gang, della Rümli Gang nuca è la feia di Jon Fedri Carpanetti fa parte, ed hai scritto la canzone, ve?
1: Na, scritt non a lei, l'ha scritta Simon.
0: Simon ha scritto della, della è parte. C'è instrument su nella?
1: Ah, ma sono il Gion ed ero l'Argelin Svizzer.
0: Ok, ne. Poi in una famiglia con differenze interesse e talenti, als Carpanettis. Sis Bons, vai sus Gudignau, avon che van in favor alla Union de Lotia de l'Engedina, in nostra ronda del Kikrisi Special. In stadia proprio di per vostra Union venite dec interessant. Un, la fiesta de Lotia Grigione Glarunese, quella a Liuc, als 13 de Cercladura, als 14 a Schuol, e la regione de Motta Naluns, poi con una tot speciale culisse, sim varga 2.100 metri sur mar, e die è una premiere, Jon Fedri Carpanetti. C'è montata a qua per vus che quella fiesta a Un Liuc e l'Engedina?
1: C'è montata, scusa.
0: C'è significa quei che la fiesta Un Liuc e l'Engedina Bassa?
1: Ma non va un gran piacere che non vanno a Sarablani in Engedina Bassa, non vanno in turno il centun di 27 anni nell'Andrevia, e fino a vanno in due le centunale in Engedina Orta, e ossa io so va un gran gusto che non vanno a poter rablare trasse che non vanno a qua per scuola.
0: C'hai il prossimo diesel programma e si è un biato preparato?
1: Sì, ossa qui Stefano va su al resume ed una parte delle tribune ed avendo lunedì e sono allora tutto Stefano che si mette su che non sono loro pronti per sonda.
0: C'hai la più grande sfida di organizzare c'è una fiesta di Loccia?
1: Ma cosa ci dice naturale che su è un po' già una sfida di mandare su il resume tutto, ma also, l'ora è una naturale fiche dipendenza qua è già un punto in una sfida che potesse naturale ernai verso in quell'altezza, ma da qua noi è un'ora perché non è un po' stabile l'ora e dice un po' svasti ci viene buon.
0: In plan alternativo adesso, lo bocci fosse fece le attaure?
1: Ma in plan alternativo, also non va in sua in una data moda di riserva, ma quella più facile, se non dà, io sto proprio in mezzo metro knife, sì, allora abbiamo fatto la festa, no?
0: Voi siete, suppone, che state già a bere le fiaste di Lotte, voi siete in un brau, forse, voi, conte, sono tutti, ni in massa.
1: Ma, also, un brau non è tutto, ma quelle dire circa in media, dover desse feste l'anno, e quelle spiegano 25 anni, so c'è per feste su una stata.
0: Also, in una decima massa. Dati per voi, per quelle fiaste, c'è il momento che voi siete qui in Michigan PB?
1: Ma, passo, una delle belle è per me semplicemente minciata al Certic, o era in Sant'Antonio, della culissa non è proprio in montagna, e per cui mi allegra, sono nervici sui nostri, sono un bel ordine, si dà qua i bombastici.
0: Adatti c'è un momento, forse alla fine, ni quindi vi dovrà osservare mezzo la luce, ni c'è proprio un momento che voi siete qui in una fiesta per me mi chiega al PB, dove sei?
1: Ma al più piacere non è se una di queste giovani o se viene a fare il primo kranz quasi di una fiche alce emozionale e c'è ci spai ora per il lavoro che ce l'ha fatto infine là e venne a fare la prima ad al Kranz qua e questo mi ci ha fatto un bel momento. Il tempo stutto a questa e conosce questo salto da piccinzù e questo visegner grons e osse sono pros attivi e vengono da fare la prima ad in crans questo sono il best moment
0: quindi ha accompagnato in quei viadi forse per fini de cordo essence osa di spet veni alla fiesta grigione glarunese de luce a scuola.
1: Also, il melder svegna col tren, non va in anche
0: da co, kins due svegni, buco, precisai. Da co. C'è già svuse il motiv kins sto venire marà.
1: Ah, al motiv, ma. Also, semplicemente de nire ne ha da vera. Us è distrus, impostito gli indigenti per essere fermi, ci vengono a vera e non vanno in una colissa di narisham e bes gangs non vanno fitch un buon felt con seis eidgenoss usco ci dice col trans federal also il desiderio anche attractif.
0: Un grazie fech, Jan Federica Prenetti per da quale investa ed è per da conusel che crisis. Lui divise ben gertia per quella fiesta e se capisce che noi stiamo mettendo a un tir a vus als bons a tenino als polis che fece bia Laura.
1: Hai, grazie fech.
0: Grazie fech. Adia.
1: Bel dia, revai.
0: Vidi, adia.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Region.
0: A partoci che vuol essere la partita, ternus e la reiz in rtr.ch, dati de gudinia biets, se participa per quel se veis tocken de mondo miezdi, a se vus veis bo essere la partita, ai nostra pagina. Insomma, shock è ina buona adressa rtr e mette nominata men live della fiesta del Loccia Grigione Glarunese als 13 a 14 de Zirkladur.
3: Kopf ist

0: Las novitats da RTR.
1: Actualmente vignes l'iniziativa Nagina Svizzera da 10 milions refusada, quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmente le imprese Pitschnes e Mesaunas in Svizzera pli pessimistiches che durante la pandemia da corona, quai muossa in ricerca della NZZ. E Laura Lavantmesi poi an Plover, il Sventermesi dati l'ora sclerides. 14 grazie a Samorezzen e 20 grazie a Quira. Dielas oggi, meu nome Urs Müller, PNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Tra il referendum contro le smidades del servizio civile fissi d'entanto vigni strecci. Quai muss il secondo barometer da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Cumpreliau con la prima ricerca, la fine avril, ai tir omis duas ficientes da un moviment. Tir la votazione da vart il servizio civile an ils aderenz piars vusch. E ung sustegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midada l'armada el servizio civile. Gli avril eren quai ung 52%. Ils adversaris an se viu mobilisa e noden usse 46%, 6 punts procentuals de pli. Se migliora la situazione per l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni. Era che an ils adversaris se viu gudignata terren. Verton che le forze erano gli avril con mince mai 47% e un equilibrades, volano se 52% di na all'iniziativa della PPS. Il sostegno a se reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
1: Faig part de la ricerca an 19.400 persones. La quota de sbaglia ter plus minus 2,8 punts procentuals. En vista alla situazione politica mondiale in las entreprises Pitschnes e Mesaunas Svizzeras pli pessimistiches che durante la pandemia da corona. Quai muossa in ricerca che la NZZ faig insemen con la scuola auto specializzata Kaleidos. Actualmente nod il barometro da KMU annual sin il stan il pli bast pi l'entrata dalla ricerca il 2025 pia a mezz la pandemia. D'letz tempo al barometro nod alter minus 4,1 punts, us nod alter minus 7,3 punts. Surtut la facente con l'exterior sei in sfida. Tranter auter prevede la politica de commerci dal Stadis Uniz. Speranza fecen dentant las novas tecnologies. Faig part de la ricerca an redund 500 persones de cater de KMUs Schweizers. In Svizzera vignan vendides bavrondas energetiques che contengen da pli caffein che qualche lubi. Quai muss in a prova de controlla da SRF Investigativ e de l'emission Kassensturz. En il focus sein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Diesta, wenche sed bavrondes de stades en labor, contenieven per part mercante meinde plikils 160 mg caffein che in lubiz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de pli caffein en bavrondes energetiques che la Svizzera. La via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon e da Nova Main venida serrada tras il sistema d'allarmautomatik. La via ven bloccata se sensurs registration in a bova in a crudada da Krappa. Da vartlas dimensions na posse lang farne gines indicazions, a dic la polizia cantonale duri en vers la gentura de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transita l'Aidels 401 venita serrata per via da crudata de Krappa. A Ginevra hanno redunt 900 employats del servizio pubblico de Nova Main demonstrato contro le misure de sparen planizzate del centun, che ha comunicato la polizia, clamals protesti an els sindicats. Il centun Ginevra vuol, tranter auter, bloccar la compensazione de ceregia e becce adattar le categorie de paia ils proximi sons. Il sindicats discuoren di una perdita de paia de redunt 5%. E anche la guerra in Iran, l'armata del Stati Uniti ha tenorato le indicazioni a attaccare una petroliera con una racchetta. Il bastimento sarà stato vitto ed è probabilmente provato ad entrare nel porto dell'insula Kharg, uscita l'armata americana. Plirs 100 km in il sito in la via da Hormuz è da plirs explosions dell'insula Keshem. Qua era porta media siranaises. L'armada americana si sventer comunicà che la aia setta giù racchette e droni siranaises. L'Iran aia non ad main de nova main attaccia il stadis dal golf. Qua corrisponde rapporti al Kuwait e dal Bahrain davart attacce sor dall'aria. Tranter il Stadis Nizza l'Iran valen se setz in a pausa da combat. Tentant renfacen ome duas varz in a lauter da violar questa pausa.
0: La meteo.
1: La vant mesi esi anche grisce e bletsch, il suenter mesi esi per gronda part sicci di datsch clerides. En il sit esi lentir dide sulle lief. La temperatura maximale è tranter 14 gradi in legge di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Das auch das ist, sind unsere Romanches, die Studio Kölles Novitats, Barre gewinnen die Überpart, Energy Drinks, kann Profin mehr mir bia Koffein. Ja, Lust und ich bin dann unter Qualcau. In Bien Café, Adel Disa, E-Entscheiver, in Bien, die Visue, Avus, Nee. Bien Energy Drink, Schwuss, Buiss, Pibidien, de Letz, Provinis in Tours, am Mikrofon Anna-Selina Quinter, in a Biala Mesiamna.
3: Damau, alla Saira.

0: Cova e ots cum vus veis bien, buna luna, ni durveis on ans tje per calezze riviter vus, lu dide tje forse quecau.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Es un manita Häusler, stumme Schampf, der duasi feins, e mia canzun predilette es gute laune, quella naturell meint, già vujo se per mia fil Nils, cioè quella chatta del fitch bella. Ed un saluto a tutti, la mia famiglia, e già vi un bel dì e belle vacanze, sincero.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Gaia cun Bossa Nostra. Ad oltz vienus inviadi visur mar, mai nella California, in quella rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A proquem in nus in vos vegnons, lu ai numnadam in quella canzun che nus tutlein oz cumperida. In a canzun che celebrescia la musica de rock and roll, tocan tal glam rock, a scei vegn presentau, per exempel, el video tra quella canzun pliras iconas Elvis Presley, als Beatles, David Bowie, Prince, ni è Nirvana. E è una canzone di album Stadium Acadium che ha procurato che la band ha guadagnato 1 Grammys ed è stato il primo album sin plaz in per la band als Red Hot Chili Peppers. Ed oggi abbiamo la canzone Danny California, inofficiale vale quella sco in finizione di una trilogia la persona fictiva Danny. Letzte vi nomnadamen on vonen duas autors canzons, duas autors grands hits della band, nomnadamen Californication del 1999 a By the Way del 2002. Ecco che ho aila, quella del 2006, Danny California.

0: Al Sempre Verde Dots, cumprius avon vegnons, Danny California dals Red Hot Chili Peppers.
1: Il Sempre Verde dal Dì.

0: Linda's ex con That's What I Want, de dos dati novitats con Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato già alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Per il referendum contro le smidate del servizio civile avesse da una situazione da pat. Qual muss il secondo barometro di votazione che l'Istituto GFS Berna faccia per incumbenza della SRG-SSR. In vista della situazione politica mondiale, le imprese spicciano e mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona, quai muss in una ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'exterior sa una sfida, tra l'altro per via della politica del commercio dal Stati Uniti. E malgrado la pausa del combatto scalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti da nuovo main, qual sa una teccia investimenti iranais. Sino a quai ai l'Iran setta racchette e drones in direzione dal Stadis dal Golf, quai rapporten plires medias.
0: La meteo. Ai va mes di aisi a un semiont, sco era ir grisch a bletsch. Al centro mes di dati luna mi dade di vem per grande part scec, ad un pau pibi. El sit aisi per fini in tir di dec sulle iv, la temperatura maximale dentro 14 grads e l'engi di nauta, geniv grads e la surselva, a 20 grads e la region de Quera. De maunis lu e per part sulle iv, al centro mes di se forma nebles bis spesses no del vest, alla sera ancevi a plover. Quera dati de maun Antoine 23 graz.
2: RTL. Informativ e divertent.
0: Ine biala mesiamna.

cura che sport, tradizione natira s'inscontran di una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigion glaronaise da Loggia. Questa diada è il scons da scuola simultanalons. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

La Lady Gaga con The Death Dance. Actualmente vegn giugau a Paris al French Open. French Open, sein strusch Patricia Wittlunder nie menziona senza e X insenua VL el ciao. Rafael Nadal, Courantons, Astel Festival Oz, ein kurz avonque anniversari, in einer Dokumentation comparide, che muss Rafael Nadal ein paar oder in altre Perspektive. Ja, in einer Dokumentation der Netflix, in 4 Parts, quella wenn propi erschiedetiere Rafael Nadal schko pi probabel o mai in einer Dokumentation avon. El a propi, se se wird requintau in einer Massa, i va entsetz per tot quel klar im Verstau, per vini insomma pro Profi, wie quei Profi, quel era, aveva quel Success. Per esempio, per se Stix, che forse conoscenza di ni lauter quei strepe, la vestia dira, ni e stuecentale sbutteie. Per quels, se turpiava el enza setz, ad ina si zon setz. Ad Anton Mai, se viu cala da fa quels e, se la ampruau, sco druvau quei un pau per venir in si un mon, per se ve da, in dretch tennis. Ni iva e fitch en quella documentazion per se malzogna, de quella che è pau Xanel Müller-Weiss-Syndrom, quei ina blessura cronica del pai, che figeva brutal mal ad el, per part, stuevel per quei per fin scia dumenta si un pai, per insomma se ve da in match, provedels biars medicaments del mal che la lu è priu al perfin giu problems per part con seia beia, tot quai causas quel requinte in quella documentazione. Muss quel era in sportist che propi adine ius als de surels confins resta e indels grons nums. El mond de tennis, el reig del sabloon, el reig del French Open, Rafael Nadal, que festivesse oz, siu curontavel anniversari.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Centun Grischun investisce quest'anno passa 33 milioni di francs per il guauta protezione. E la via dell'Axen è puspedata libera per il traffic, qua è entra in allarme da Bova. Qua in dus il tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller. BNG. Il Centun Grischun investisce quest'anno passa 33 milioni di francs per la cira e l'economia del Guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto con plirs programmi regionali che inizia a lavorare insieme con il Sredunt 200 proprietari di Guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redondo 3.500 ettari sguaut, vai per il sguaut da protezione, la biodiversità e l'economia del guaut. Als proprietari di guaut, alla regenza garantibur main 28 milioni di francs contribuzioni cantonali. Il Centun Grischun fa in avanti con la realizzazione della strategia d'energia 2050. So entri in analisi dettagliata del potenziale, mette l'uffizio di costruzione bassa a disposizione surfacce adattate, vi di infrastrutture stradali cantonali, per progetti da terzi, con sond vi da mirsta sostegno. Qua è sin surfacce che l'uffizio ne trova bici per agenzi in plans fotovoltaics. Oz comincia una procedura d'annunzia per quest intent. La via dell'Axen tra Flüelen e Sisicon è puspea verde per il traffic, qua è suenter che è stata serata durante la notte. La via da transita l'Aidels 401 sai venire serata tra il sistema d'allarme automatic, qua è cominciata la polizia cantonale a Duri. La via dell'Axen viene bloccata se i sensori registrano una bova o una crudata de crappa. Sempre che la Russia ha razionato carburante in la peninsula della Krim, lasciano essere gli abitanti della regione occupata Luhansk mobili a comprare maximalmente 20 litri per implenire il tank. La domanda di benzina è aumentata e le riserve sono scarse, ha argomentato l'agentura di novità statale TASS. Bicmo in Ucraina, ma ben erano le regioni russe da Belgorod e da Kursk, hanno le autorità razionali carburante, che rapporta medias indipendentes. Da più mai si attacca l'Ucraina l'infrastruttura di ali russa per disturbare il provvedimento da carburante.
0: La meteo.
2: L'avant mesia è anche grigio e bleccio, il suente mesia è per grande parte sicci di dacci clerides. In il sito è lentir di sulle lif. La temperatura maximale è tra 14 gradi in legno di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione de Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Vagau las navcos in nostre ondes. Les proximes minutes vinison vina von accompagnai de Danasline Quinter o anche lu temps de Surda ca ol microfon. Nus venda ton un punct che spetje sil program Surda, nossa cupina dat RTR. Qua vinia nus en court, divisline bella mesiamna.
0: RTR, dalla damaun alla saira.

0: No, mi la ren con stranger. Treis donas venus oz sin nosse jeste de persunas scan servenu gratulazions cau via radio. La Rita De Monti de Sameden festivesche oz 49 ons. La Rita Meissen de Zignau a oz 67 ons. Duas gratulazions venus servenu pe oce ontavel de Bernadette Vincenz de Sagogne. Cordiala gratulazion a vus treis totot bien per Nief on de Veta a Chevusen conoscisens Chica Oz anniversari Lu.
1: La Cupina. Presentado il Bogna Engiadina a Scuol. Il Bogna con Aua Minerala. Bognaengiadina.ch.
0: Gelus Vesus Os Efa in Plage ad una persona. Kun telefona a 0800 20 20 30. 0800 20 20 30. Per suda a tutti insieme con me la cupina de RTR, che quai vienus su Inter Patent Oxner con Fischer.

0: Quei Fischer de Patent Oxner ad in telefon venus servenu de Vrin de Julia Caminada che vuol gratulare ci si gli anniversari e regalare comenziamo la cupina a ci figenus oz in a sorpresa.
1: Ebbene, ciao Julia Caminata, io le stavo a mia sora, Turte Giuseppe, tutto bene, la ho stato scomplenissimo 79 anni in scienza, a giovigia della Biaclec, a tutto bene, adesso sta in una scuola. Ai.
0: Ella in te più lunch ne venne, ella è buona, ella va a Lumezia?
1: Ella sta giù a Horn, il canton Thurgau. Aber nu se vas in Boschibia, aber contact col telefon va nu Zambia. La telefonesha un bia, adesci va nu schon an il contact.
0: Sche che vu su diese dine puspei.
1: Je baina.
0: Ah, via radio, fac attent de tet la de centaina della ni. Ja is lupitat.
1: Totanina vegnela lu schon naia, va di nu, aber totanina sche la pedo, sche totanina vegnela schon sin qualite de mettere in il radio Ramon, da è schon udio pliras gadas causas de si cantorn.
0: Je. Sche che forse che le vide tet la grat.
1: Pu sai, val, cho è di nu sorpresa, la schediola.
0: Kulez arriva. Alezza fa lu e micas entic in de men la patria speranza.
1: Exact.
0: Alla sora.
1: Les bunes petes que nen a la luxon lau les biades que giden lu millà.
0: De. Dati on ina fiastots? Se veis si
1: che... Sia familia ven schon speres vi dina biadia ai conditra a letz veni nicoles petes. Che baina.
0: Oh, jetzt alle super.
1: Gelle als ich geflosch in einem Familie ihnen gefasch ich bunes Bett das war ja weh a quei quei gaudin schon flott.
0: Ja, also lo eins gut in jau.
1: Ja, beina.
0: Super. De lutter mit ihnen budgen la scupina. Grazie fec pel telefon. Donna Julia Caminada. Di vis loni fec bi die vus.
1: Un grazie fec se maglion.
0: Adia.
1: Adia.
2: La cupina. Presentado il bogno in giardino a scuola. Il bogno con agua minerale. bognengiadina.ch

0: Al Etchewen kun Sapphire veniu George Vergau las nov. A minci mai cu insovegn visetes gau al studio lu sains ose temps de prender cum iau temps de di. Sergio Guetsch turnaus an vos per lus prender per vus minci moment al microfon a quai cun cei temas, cei specia.
1: En sa ce trantarotar en sa ce cite aster gugent culinarica. Te passantas gioir fici gugenta degna taimpa in cugina e oz manizza d'emprender a conoscer Marc Lechmann, calza trun, conoscen el fici probabel Marc Lechmann e carcisea trun o faci la scola da hotelereia a Passu, copitar l'uvro in differents hotels e fa ossa in po in sa ce oter el magna numnada mancia in restaurant da montagna sur Crianz agli pedi il Pilatus e Marc Lechmann racinta da quella midada del hotel antil Marcea veterina ustareia da montagna intan la idilla della Nateira ozza terna usa siva las dice eltra desha er alo anc si el maglia pigugent pizza u pasta
0: ti Sergio?
1: Tots dus. Pizza va degna, pasta va degna.
0: Che greve du decider. C'è dat sciogo?
1: Era anche avant la sendes da nostra serie nov, sen rtr.ch, Rezepts da Stat. Dati un tip per una salata da Stat proponia da nostro collaboratore Jan Spescia. Oz era in nostro programma da radio.
0: Preia in una massa culinarica oz che suende cau. Elles proximes ures, se vus es interess, bi se vus restais vid Londer e nossa compagnia e vina von cau per mai temps de prender cum iau per oz, torna lupus bei de maun mervei per vus. Mio nom, Anna Selina Quinter, Scodina.

il è la snowa mesa. En saleita nostra nazionale da Balapea, San Diego, California. Allora è anche mezzanotte, Nirona, zandisare un po', va de un altro ritmo, minus 9 ore, la differenza da tempo California-Svizzera. Per venire avanti una bella mezzenda, RTR, al microfono Sergio Guecci, Allegra.

Oz era il nostro programma da musica Fenions 70, Donna Summer Hot Stuff. Musica indigena er da Keston Nicholas. La mesenda tunga usceia per la musica procura RTR. Bellisches venavanta nossa compagnia.

0: Il è in carta las dish she ishes d'anturn.
1: Che chauses. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E savezza pruar da guadagnere in bona 50 francs a givinar la ciosa con la jade da 3 ciavazzins. Che pudess ch'egl esser?
2: La ciosa da se girtat. La ciosa va be in ina direzione. La ciosa vien de temp a temp mi da da or.
0: 0800 25 30 ci ho una buona idea. RTR Cecciosas.
3: Che bien di che ho già che stegger da nis.
0: Buone giacan, c'è cercianza.
3: Io dico la mina da din risplì da tenta.
0: La mina da den risplei da tenta, la ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vigne da taimba taimp mi da da or, la mina da den risplei da tenta. Pudes esser eden tant bec la ciosa ci cercianni.
3: Poi cambiani, invidi e poi
0: altre proposte. Bella mesem da Giacomo Steger. Con quella proposta è la lanciata la ronda da G da quella mesemda 0800 25 30 ci vezzas ulteriori idee. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vin da time ba time mi dada or. C'è pudes esser la ciosa ci cercagne con la dreccia soluzion datiglia da guadagnier bons en la valetta da 50 francs. Ci les erank pruarots. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vin da taimp a taimp mi dada ur. E si bec ots, pruainza duman, puspe en ulteriora runda da gi.
1: Ci ciausas. Presentada Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Domani Samets Ampruarda Godanier Bons en la valetta da 60 francs. Ampurmes è Ampurmes Donna Summer Hot Stuff.

Io anche do una ulteriore proposta per le ceciosas da dots la visciadeira. E mia proponia è ir bec la ciosa ci cercagno. Se io avessi domani puspe la chance da angivinare la ciosa e guadagnare bons per 60 francs.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Chantun Grischun investesce quest'an passa 33 milions francs per il guaut de protezion. Ed il Parlament ne viene band bec per in a cofinanziar la tredijavla renta della AVS. Qua in dusles temas ozzeles diesch. Al microfon Urs Müller, BNG. Il Chantun Grischun investesce quest'an passa 33 milions francs per la cira e l'economia dal Guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto con plirs programmi regionali che in Vinizia lavorati insieme con il sredunt 200 proprietari di Guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redond 3.500 hectare sguaut, vai per il sguaut di protezione, la biodiversità e l'economia del guaut. Als proprietari di guaut alla Regenza garantiscono un 28 milioni francs contribuzioni cantonali. Il Chantun Grischun fa in avanti con la realizzazione della strategia d'energia 2050. So entra in analisi dettagliata del potenziale, mette l'uffici da costruzione bassa a disposizione surfaccia adattate vi di infrastrutture stradali cantonali, quai per progetti da terzi consunt vi da mirsta sostegno. Quai sin surfaccia che l'uffici ne trova bici per agenzi in plans fotovoltaics. Ot comincia una procedura d'annunzia per questo intent. Il Parlamento federale ne viene avanti bec per in davart la finanziazione della tredijavla renta della AVS. Il Cussel nazionale vuol viene avanti finanziare quella completamente con aumentare la taglia sin la plivalur. Concret vuol el aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali e quai temporarmente fin il 2033. La decisione è stata pizza cup con 99 contro 97 vus. Sco proxim va la faccenda a Navos nel Cussel dels Chantuns. Ed anche una novità della NHL, ils Vegas Golden Knights hanno guadagnato la prima partita dal finale dei playoffs della Coppa Stanley. Vegas ha guadagnato Dyfer contro i Carolina Hurricanes con 5-4 e mai non con quai nella serie The Best of Seven con 1-0. Il gol decisivo è crudato 3 minuti avanti la fine della partita. Il goalie svizzer de Vegas, Akira Schmidt, na finus bitch pudi giugare als playoffs e da scio starts in il bank da riserva.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi anche grigie blech, il svent mesiesi per gronda part sicci di dac clerides, el si desi lentir di de sole lief. La temperatura maximale è 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in sorselva e 20 gradi in la regione d'Aquira.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: In saleta vos autres in cugina, la mesemda è gioia nos de culinaric. Iniz ozza d'imprendere a conoscere Marc Lechmann. E lo mi do del hotel Veterina Ustareia da Montogna.
4: Il hotel va giù in onzena d'onzo, cip gravata, con camisalva, senza eccezioni, minchia di. Adossa va son di tipo più giovane in cip.
3: El magna anti il fratain per la Ustareia da Montogna sur Crienz. Marc Lechmann sentiz pitart puspe al microfone Sergio Guetsch. Bella mesemda.

0: Sen en restaurant da montagna nirò forse terlo otra musica ci Luis Fonsi il elas dijo den cards
1: RTR Nossa Cucina
0: Scuoglia da La Ceriglia, post da direttore da dus hotels antil Marcea e surpiglire in restaurant da montagna. Precis quel o fac Marc Lechmann. Si va ons scu direttore del Renaissance Lucerne Hotel e de Hotel Lucerne Autograph Collection. Tots dus hotels antil Marcea da Lucerna o Marc Lechmann surpiglia il restaurant da montagna Dorschnai al pè del Pilatus. I va am vidò il gastronom car si sei a Trun per l'intervista e domandò ad el scucilia sto per el da midar del hotel vet il restaurant da montagna.
2: Buona domanda, io son stau lendi in Grand Pass per vedere che in te in auter ambient ad auter quando di l'intera situazione è un po' differente ni les a Bomoyets e ose sono sur se sets, a von erio centausen, e zi alle mestau lendi il Grand Pass. Sas bo lendi la midada geografica, ma bain la situazion scotale, de bo pli essere centausen, bo pli vien paga a fixa mensile, ma bain eba de desu sur se sets, a destue, a bustue, da stia organizato.
0: Scu è che il zado?
2: O piuttosto in te in una casualità l'indì avevo deciso sono intervenuto in 10 anni 9 anni e mezzo di fatti che è auto ed ero in te vedo mi rantun aber bo aktiv aber mi avevo bialo spero so se io poi in un velo ad un conoscevo l'entrasco e quello straia ed in grado io ho fatto novembre eri di Malaura che sono in stasla per un caffè ad era a hosp per sul a lui trascoi sono intervenius el discurs con quel che manava de jetz tem sei a lez veva pitosche trigeva de calassi a pisventer vai un tic studiau sur londer mo per mamet a pisono ogni negata lo stau si a vi giunde men con el intic pic concret a pisventer a quello anno men se concret disau sulle sfiaste di Nadal a lui lanciata genè venze lui alla messa decidì di fare quei definitiv si capisce è un stiu vendemen quei con la famiglia ni di quel proiecte di importante che va di è al sostegno della famiglia
0: manar in restaurant da montagna e che l'enza c'è ci levas sono degna far
2: per dire la verità era un po' di spet qui era il juvens era quei zucco mai e quel mai stau in tema ni sai e tracel io trovavo co in peronz esperienze to che son staus proms e madirs per quel pass
0: c'è la più grande differenza da louvrar tra un hotel ed un ristorante da montagna
2: soprattutto le lavur ni se le vuoi in grand hotel con in massa employau lo se sai che mi china se le lavur fixa a valu laup piuttosto il profondo, ni? E dene c'è in pin menaggi scocco che non esse, nel senso se capisce bia più poco iot, al lavur scottale che si fa è bia più vasta. A quei anni non è quei che fa mi il gran plige.
0: Marc Lechmann è il nostro protagonista della cucina perché il mese mince mai la mesemda alla sedice d'encarta in tigli radio per concludere che la prima parte. Marc Lechmann, capun zu rösti?
2: Gut, bene, chi che fa's capuns? Aus capuns della tata lezen schon top.
0: Liongia da Barsar o servola?
2: Liongia da Barsar.
0: Pizza o pasta?
2: Pasta.
0: Zoppa o salata?
2: Jum vien zoppa la stat salata.
0: Turta o glasse?
2: Buon inni lauter, schel u schon pitost turta.
0: Gervosa o vegn?
2: Qua dipende dalla temperatura. In di calera, più bugiani in una gervosa, in una sera come dive, la bugiani in glas vin.
0: Caffè o espresso?
2: Espresso, definitivo.
0: Adei Mark Lechmann ci andava a venda a Castone Nov, ma nader di ristorante da Montagna d'Orsch nai sur Crienz, tant per lanciare che la serie in la prossima episoda voglia trante rotter per la domanda c'è un moment tipic da dende in il ristorante da Montagna nostra cugina mesem da prossima puspe in il nostro programma da radio u bagn er adegna e curacilez online rtr.ch nossa cugina.

0: Gelender.
1: Presentada la festa Grischungla Runaisa da Loccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motta na Lunz.
2: Da lunga date il pranzacci da vos autres era plazza da tribuna per quella festa da Loccia. Avant anche un tip per questa sera a Sagogne. Teater, la Union da Teater Sagogne in Senescia per il vanciava il giubileum e tocca ora in il liber il è una commedia sur Silvana screccia da Manfred Farragut e fa il regista regia e un sciac di continuo tello il west da Coira è una sia residenza a Sagogne ben spert vigna celebrò allo in usit pagauna ci il west les scomandar el o bagna idea a scufar ch'egl per ci sis plan garteggia dovril d'antant in asen. Scucci von avant nizza saversi giazza teater avant mincia produzion porge la Union da Teater Sagogne in aperitif er in grazia ficcia als spectators e spectatores piglia giubileum da Van Jones Teater questa sera a Sagogne alas 8:30.
0: Il Gelender.
1: Presentata la festa Grischungla Runaisa da Loccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motta na Lunz.

la festa da Locha Grischun, glarunesa della Findemda dils Tredes e Chitordes da Zercladoura, dat il Ozang Platz da Tribuna per la Sonda. Sci vessas surunia gugent kelz tickets l'amprema, William Prem ci telefonescia ant il studio survigne kelz tickets. 0800 25 25 30 la numera da telefon per esser live dalla partita sen tribuna per vordar la festa da Locha Grischun glarunesa sonda ils Tredes da Zercladour a Schuol. In ci poschon oz zalegrar 0800 25 25 30.

Locha sotto cielo verde, senna 2150 metri a surmar la festa grigiungla runesa dalla findemda dils 13 e 14 da Zarcladour a Scuol. Susi Spescia può s'allegrar da tickets per la tribuna. Giavejan Chanossa, Blair, Plageir, Bung, Divertiment, RTR e meta del reminent live. Quella festa da Locha senna Motanalunz. Il tredes da Zarcladour.

0: Bella c'è la nostra compagnia, la mesenda in carta, la senda fresh, creativ, variant, collaboratori e collaboratori da RTR Tradition, loro recept da stat preferies, sei anche gli salates, drinks, ni cremas da freccia, in gost alla stat, einten mincia recept. Jan Specha da nossa redaktion da Social Media les er presentar in Rezept.
1: Bin gi Sergio.
0: Jan, c'è a tis Rezept da Staat?
1: Meu Rezept da Staat ei ina salata de lentiglias, a cui ideal sche caul. Per quel la leva, frescia, li fa zu cozzutin in ventre plein. Quella salata va sempre in Adina.
0: Aquella tunga già schon grandios scu gostil.
1: Bien. Boah. Quello è un greve da declarare. Also, in sede c'è quel gusto tot. Also, le lentiglie sono un po' la substanza delle verdure e la combinazione con la sosa fa effetti leve fresche.
0: E perché preferisci questo? Quel recept?
1: Io credo che è un semplice, pratico recept. Io sai, preparare l'odovon, prendere con me il lavoro, riesci a non inviare, semplicemente prendere con. E c'è qua dati un sentimento che non si mai usa una daivola. Se c'è chi è un mire lo buono, non c'è chi mai.
0: Davanti a cura è quella salata di lentiglie davanti a tis go-to recept.
1: Oh, in se sette per di pila stata vergata. Io avevo il gran nuovo da fare, avevo questo in Instagram. Io ho la motivazione di cucinare qua. Io sono stato in cucinare, ma io ho più cucinare. E c'è me, di non puoi stare. Bien Sergio, ti sei in della cucina, bo? E c'è un faglio in salata.
0: Faccio anche mai, sto a dire che non la salata da lentiglie d'antante di buffet da vacanze nel hotel durante le vacanze da stat alla mar. Grazie a Fitch, Jan, per questo recept da stat la salata da lentiglie. Ci lascia sera provare ne da quel recept da stat proponia da Jan Specha. Il recept catezza se nella nostra pagina da internet recept da stat. Enof sen rtr.ch

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: Anna, 8 minuti è la senda, time per letteratura in teleradio.
2: RTR Impuls.
1: Che stenda con Gianna Duschletta, ella racchinta da si sviadi in Georgia. Oz in impuls davart la bella contrada.
3: Nai flamma balancescia sin ramma stiglia. Ferma vonda per la bija, memma debla per nos movimenti. Un stumpalin e la naif croda su mia cepuccia. Il stizis de der son sparias, una nova coverta da naif rascia somissa sura vila contregia. Il ciel blof giova zu per, intent cel cerch es il mond be alf e nair. Siluettas nairas da ramma e boscia covertas con un zindel alf, frusciers nairs, muots alfs, crappa naira, nüvlas alvas. Per un batter d'ögl es muossa der ciò il ciel, blof da vos sciera alva, flatsch der gianti laier, la contregia resta naire d'alva. Da vent me un arch San Martin da giacas coloridas, giacas melnas, oranges, verdes e bujas, bujas violettas, cochnas, blovas. Un sguard in vi e der ciò es tot be alfenair. Tu decides in oce guardas, tu decides ce ce vezzas.
1: Il impuls degli viadi da Gianna Duschletta era per parlare il scu podcast rtr.ch.
2: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament ne viene avanti bec per in cofinanziare la 13 avla rente dell'AVS. Per in el tentanden con ex con il scomond da fieus artificials. E la regenza americana augmenta il squitch in con ex con la dispite da commerzi. Qua in dusels tema sozzalas indisch. Al microfono Urs Müller. BNG. Il Parlament federal ne viene avanti bec per in davart la finanziazione della 13 avla rente dell'AVS. Il Consiglio nazionale vuol viene avanti finanziare quella completamente con aumentare la taglia sin la pli valur. Concreto vuol aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuali e quai temporarmente fino al 2033. La decisione è in stata pizza cup con 99 contro 97 votes. Sco proxim va la facenta a Navos en il Cussel dals Chantuns. Lasciar ir petardes doa venir scomandar in l'antira Svizzera. Suent il Cussel nazional er il Cussel dals Chantuns approva la contraproposta indirecta all'iniziativa per una limitazione da fieus artificials. Con quella iniziativa volen Unions per la protezione della natura e Societats per la protezione degli animals scomandar per grande parte fieus artificials da privats. Al Parlament va questa iniziativa memia lunch. En la dispetta da Duana augmenta nel Stadio Zunizio il squitch in la Svizzera. La regenza del Stadio Zunizio ha proponì 9 dati di multa contro 60 partenari commerciali, tra quelli è la Svizzera. Washington rinfaccia questi stati di farmi mia pauca contro l'import di prodotti che sono veniti prodotti sotto la voce forzata. La regenza di Trump propone di ordinare dati supplementari da 12,5%. Il febbraio aveva il Supreme Court deciso che la politica di douane del presidente americano ne becchia da valaivla e che l'aia sorpassasse le competenze. Da pilura e la regenza americana la cerce di una nuova base legale per poter introdurre ses dazi supplementars. Ed anche la novità della Formula 1, Charles Leclerc resta fidevole alla squadra di Ferrari. Il monegasta Vincenzo Jones ha prolungato il contratto per pli zons, a comunicare la scuderia senza nominare da pli dettagli. Leclerc va da pil 2019 per Ferrari. Finus ha guadagnato 8 corse ed è stato giuncante 2 giades in il podest.
0: La meteo.
1: Il suente mesiesi per grande parte si ci ridacce clerides e il sito è silentir di dezzule lief. La temperatura maximale è 30, 14 gradi in lenghi di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera. Da maunesi per parte sulle lief, il suente mesiesi forma nivels più spessi dal vest e la sera comincia a plover. A Quera dati da maun e intorno 20 a 30 gradi.
2: Poi in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Za mettere in posizione, mirare il schlupet verso la ceba, za focusar fin il momento decisiv. Venerdì, anceva il prossimo punto culminante la festa federale da Teira, Coira e Conturna da pleci 36.000 tiradors e tiradoras, spicias vignan finan 100.000 visitadres e visitadres. C'è la fascinazione per quel sport. Di scurinza, in tancala mezz'ora, al microfono Sergio Guetsch, allegra.

0: Sagiatar è un sport che pretende massa, qualità e fascinescia fitch blera gli out, egna delle persone che arda perché il sport è la engiadinesa Cornelia Valentin. Ella dei?
1: La fascinazione del sport da trar è che mai mi fascinescia la precisione che si arriva da toccare in una scheibe in lunga distanza.
0: Sì, da quel che ella o kinder giunza sa dedicesse a Cornelia Valentina che il sport ci pretenda focus, calma ed enorme blera perseveranza. Ella è in una tiradora con corpo ed alma rivada an quel mont e la donna oriunda da sent gistenede per casualità.
1: Si sente data quando pruna in un nuovo percorso di vita. E da una buona mia la mamma aiutava, e dovevano molto aiutare, loro sono da aiutare. E poi è data una piccola festa entro la nuova garage che hanno fabbricato, quelle che si sente. Loro erano le altre ragazze che non conoscevamo. E loro erano un'altra collega di scuola e noi dove siamo vivi, entrati col sluppetto d'aier, su 10 metri. I va in toc tutto sus magari bain e loro sono gli altri ganz varmanci sin no sin mai e andi c'è scherchen varmanci d'una da c'è juvens ci vengono a trar gli hanno domandato se venir lo sono in China dite mamma per hanno domandato da se in c'è vire trar e mamma dite va ci guardas e loro sono in a guardà e sono restata.
0: Beh, semplicemente restata, ma bagna restata con enorme passione. Perché quella passione è restata a fine nozza per un hobby da Cornelia Valentin era davart lietz discurinza in pacas minutas.

0: Aintan la Marella ter RTR ist es nese dann prender a conoscer miglior Cornelia Valentin. Ella è tiradora e ella teira oz con differentes armas, con la schluppetta d'aria, l'arma da caliber piccion e il schinumno standard gewehr. Quella è dantant becciadegna stauscheia e forse ir gist il motiv ci malgrò talente e grond fi è Cornelia Valentin fina noz rastada tiradora sen nivel da amatouras e amatours.
1: Il sport da trare sono ogni per caso in contatto e loro non erano in prova ora con l'arma da militar e questa era ormai l'unica arma che si sente dire in la società da treganz per trare. Altri non conoscevano, o almeno e non conoscevano altri, perché tutti trevano per quell'arma. E dopo che sono solo quella, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard gewehr. E dopo tutto questo calibro piccolo, non sa se quella ha e si sente fin già da questi treven o della società ci faceva qua. E tir magari bene, non ha forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forse errore per qua c'è tirient, non sa. E forse c'è più cresce su qui ora, avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Penso, c'è più stata quell'occasione del garantire avesse improvato, hai? Però forse sono per fare quel sport professionale cresce su il fosse la paina in bello.
0: Sent forse begisti il dretch lì per davantarti la daura professionale d'antant per Cornelia Valentin. Precis era il dretch lì quel ci ho insomma possibilità ella da neir in contact con quel sport. La Marella tematizesha la fascinazione sport da sagittar che sta sera ante il radio alla 6:30 u bagn a degna cura ci lez via RTR.ch. Ciao a Marella.

0: Eterlets RTR la mesenda e la senda giamesa. Novitats con Urs Müller.
1: Il Parlament federal ne viene vad bec per in davart la finanziazion della tredici alla renta dell'AVS. Il Cussel nazional vuol viene vad finanziar quella completamente con aumentare la taglia sin la pli valur. Concret vuol el aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuals e quai temporar main fin il 2033. Lasciare ir petardes doi venir scomandai in tira svizzera. Sven del Cussel nazionale e il Cussel del Chantunz approva la contraproposta indiretta all'iniziativa per una limitazione de fieus artificials. Ed il CDC Lions survegnen in nov trenader. Il canadais Claude Julien succede a Marco Bayer, quai a comunicare al club Turicais. Julien aia sudescritto in contratto d'usons. Il 2010 scel guadagna la Coppa Stanley con il Boston Bruins.
2: La meteo.
0: Il Siemensdell per grande parte si c'è i dat fase sulla lieve santiglia sit e gli dec sulla lieve le temperature maximale sen 8-30 chitodres grazie in la neggia degnota 19 grazie in Surselva e 20 grazie in la regione da Coira. Domani avant mezzde e gli per parte sulla lieve il Siemensdè si forma nevla spispesses e di anceva a plover a Coira dat il domani turna 23 grads il confegn da neif. Era letza dati anche il confegn da neif letza sa sbassa giù sen 2000 meters.
3: RTR Mesdi Mes Radio
0: con RTR in direzione les Dodas. Lenny Kravitz da lunga da sis album da cult Mama Set ons 90. It ain't over till it's over. Bellish is a nostra compagnia.

0: Neda agl meis egl in po oter, il kikeri seis spezial der RTR verscheinza in Neda agl meis an a vista ad ena occurrenza, ozza agl do in a runda da gida di ceida agl sport da loccia con Jon Fadri Carpanetti.
1: No va un gran plagiar, c'è no va no sera blani ad in ingedina bassa, no va ne o in turnus il centun de minci sei tonsni nell'andrevia, I fin ossa va ne nu dusi adus la centunale sin ingeti not, I ossa va ne gran gust, c'è no va ne podu rablar tras, c'è no va no se ciufqua per scuol.
0: Elle setz luciadere antiglioca an vista alla festa da loce grigiungla runesa ilz tredes e chitordes da zarcladoura scuol, e ir schon bain spert, c'è sto tot anc neir facci.
1: Cioè, qui Stefna va su amo al resgium, id una parte delle tribunes, id avend l'undes di, is na lura tot efna che su a metter su, c'è non sien lura prons per sonda.
0: E il plagiar letzte sarò ir schon grand per quelle venimente der Sport da loce proximo manche schools en la mota na lunz con RTR savez esser cast on live dalla porteida alla festa da loce grigiungla glarunesa vanch vanchoseis.

0: 8 minutos e las 12 suonda il magazzin da mazzè con Toni Poltera. Al microfono è sto Sergio Guec, giovesh per un tant, buona patet, finiam pitart.
1: 1, 2, 3, 4.

resa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume.

Chatti metto già in latte, chiavi in uno spinne, potesse giure d'arce, gel, de punta ginne. Chatti metto già in latte, chiavi in uno spinne, potesse guardar, gel, de sus.

0: Per la mesenda, buona posa da Mazdelas do de Jamesa.
1: La Scratulazins.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Noua da portot vigna festivo Ozil Zons, RTR gratulescia il treis da Zarcladour. Si ir vus otters lessas termeter saleiz d'anniversari savez far che il ir con WhatsApp 079 270 07. Al microfone Sergio Guec, giaveis bels moments. Il è oggi il dedanniversario da Rita De Monti a Samedan. La giubilara festivescia il cumplion da 49 ons. La famiglia gratulescia. Ciara mamma, tot il bun per teis anniversari, no giavijain un bel di da festa, grazia per tot quai ce fas, no vain jenta tai, tias, matas e bab. Elson Panzocians savesse fare un plagiere a Rita De Monti con Mia Mia, grazia ci dà a vo. Un special per il 49 anniversario da Rita De Monti a Samedan.

per bels moments d'anniversari mia, grazie ci dà a voi piglia 49 al cumplion da Rita De Monti a Samedan. A Zignau vainza ozerina giubilara Rita Meissen, cumplenescia il 67 aval de nascenza. Cara moma e tata, sentiu si sonta sed aval di nascenza, giavijain nusati tot mo il meglier, grazie al fec per tut quei che ti fas al mincia di per nus, quei scezzegiain nus fec. Nus zelegrain sin aunchina massa bialz moments ed era sin la fiasta. Brida e Lorin con Colin e Livan, Anita e Marco, Cornelia e Martin con Ben, Sofia e Gian. Gratulations da tot cor piglia 67 aval natalezi da Rita Meissen a Zignau. La giubilara po osa zalegrar da musica da Hansi Hinterseer. Danke für die Liebe!

Era Zignau vigna terlogu gent Hansi Hinterseer. Danke für die Liebe. Piglia 67 ava l'anniversari da Rita Meissen. Era Sagogna da Rogli Ozen viva pigl 80 anniversari da Bernadette Vincenz e per quel anniversari vainza survenia gratulazions. Cara Sora, sentiu giubileum da 80 ans? Gratulain nus a ti e giavijain d'accor, bia clec, ventira e contentiancia, surtot giavijain a ti buona sanadat, perché ti sappias era vinavon visita Minchon a tia figlia giuvna el Canada, il è bida vase con cei curaja che ti fasa dina puspei quei liunc viadi. Nus soras s'allegrain dina puspei da nossas zentupadas. Seggi quei con ia teater ni tier autras cajuns, oz s'astis allegra da dina surpresa che tias duas beadias Lara e Lea han organizau per tei. Elas dus anera envidau nus sonda da festival con tei tiu anniversari rodunt. Nus s'allegrain zun fec. Ossa gauda e fai fiasta, tocan sonda tias soras e quinai. Per Bernadette Vincenz ci può schon ossa s'allegrar sen sonda vainza anche survenia ulteriors auguris. Cara tata, ozei indi tot special per tei. Nos cors en plein legria per quei. Tiu ocion tavel oz festivaine tut mo il meglier nus giavijain. Buna sanadat, legria e bia ventira e che la fortuna accompagna tei sentia via. Sperant che ti posa anche bia sgulà e te sviadis continua el Canada. Ils plicars salits vengan buc mo dalla Svizzera, mo bagnir da Canada e dall'Australia. Happy birthday, tes beadis, Marius, Salome, Ryan, Lea, Yannick e Lara. Oner panzoda gratular oz alla tata da Sagogna Bernadette Vincenz, ella ci complanescia il 80 anniversari. Musica da festa datil da Teofil Kleis, Flures Alpines.

monio savens, per truce picciognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas flores, che lasca fiu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pium anemones,

0: Plaschers de Decia piglia ochantavel da Bernadette Vincenza Sagogn Teofil Clais Fluras Alpinas. RTR-las gratulaziuns da lunga savezer vus oters, gratularci conoscenza ciccio oz anniversari, che io schon faccio oz an domang in auditora da Vrin.
1: Gebein, ca Julia Caminada, io les già a mia sora, Turte Giuseppa, to ma bien, alla o sasciots con planisio se tonta novaval onda na scienza, a giovigia della Biaclec, a tot bien, ad esta scievina von scola. Ai.
0: Tot a bunga pilon nov da veta o sera Turte Giuseppa a blera plager con il cupen da RTR e gio mince mai in bel moment regalar anseman con ensacida vus otters il nos cupen d'anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ivan era schon sruenia in WhatsApp per in giubilarci abitescia a Rujain. Sco il temps varga. Oz sa Remo Cadalbert Rujain già festivasiu gio chaval anniversari. D'accor gratulescia tata fai in BG. Si vesa sir gugent gratulo per WhatsApp 079-270-07 u bagnir possibile da tenor telefonar live ant il studio 0800-25-30 per ulteriors auguris oz ils 3 da

0: E ter lez erter las gratulaziuns an 9 minutas ai legna i vagn in gratulant da Clostra al telefon. Buonasera, David Kamenisch.
1: Buonasera, Sergio. Eu ves in gratulaziun sin natalizi. A quella va oz en ad Albania, tir Arno Rissi, Elsa fa fiasta sin seu cium conto cium aval natalizi. Cordialmente gratulesce leo ad el e gevisce il vinavon, tut mo bien e buona sanadat. Naturalmente vi applice un sia lavur en la casa en via. Senza vase Arno. Ad il gevisce de musica fos naturalmente per chilbi ufti ginas con la cappella overall.
0: Era per fare un piacere a tutti e tutti ci apprezzano fici il territorio di Schis da Savonin, di Gignas, Zur Savonin, erano conoscenti scu lì da dir con Schis. E tutti per fare un piacere speciale a Arno Rissi. Giaveis in bel tempo Clostra, David Kamenisch.
1: Grazie a te, sei milione e a te, Sergio.
0: Grazie a te.
1: Sei un milione, sì, grazie.

0: Uscheia, tungen las gratulazions der RTR la Chapella Oberalp con Berg, Kilby uf Tiginias, quel bel schottisch, dedicia oz pil 55 anniversari da Arno Rissi a Alvagni. Buonasera, Anna Maria Tomaget Abrail.
1: Buonasera, Sergio.
0: Enzo, ci può irs allegrar da gratulazions ossa?
1: Io s'allegro il fin di gratulare a nostra cara Salome. Cara Salome, o sasci sti son festivati o venti si sava il natalizi. Nus gratuloin a ti, de tot cor, di vijoin buona sanadat, ventira, contentienza e bia satisfacciun el mince di. Giude Broil, termatoi nus a ti, nos pli cordial salizi d'auguris e di vijoin in bienza vasepus poi in agada. Il saliz vegna di Tat Pauli, la tata Anna Maria, gli auc Maurus e la sua donna Angelica. Moia canzun che ho agio visau per toi, cara Salome, fus la sera de Duris Alm, cantau dil Cantus Firmus. Ciao, moia cara, a fai in BG.
0: Salome Cavegna, forse conoscete che il nome ella è mezzo sopranista, canta operas, concerts, projekts, ensemble. Anna Maria Tomaget, scuol da essere tata da una prominenta?
1: Oh, che bellezza! Noi vogliamo cantare con quella rina fuori che cantava in massa. Come è sbagliato, noi vogliamo dire che c'è da cantare. Gli auclizi suonava la canzone di Sperlese, la canzone del cucù. Qua io incarno se una delle.
0: Forse
1: che la tata è in te la colpa, che non mi sto ascoltando.
0: Ma lei è giusto domandare ogni l'irto della tata che è il bel talento.
1: No. Forse sono.
0: Salome e Fiona Cavegna è engagata in il mondo della musica. Oggi dati il festa per Salome l'anfar che è il piacere con il Cantus Firmus sur Selva il ensemble la sera. Tot bom, Salezza Brail, Anna Maria Tomaget.
1: Grazie a te, si bien se vasi, addia.

0: Il ensemble Cantus Firmus Surselva la Sera pel 26esavo anniversari da Salome Cavegn a Turic. E ter lets RTR las gratulazions. Buonasera, Giacomo Steger a Danis.
1: Yeah, buonasera. Ciao a Giacomo Steger a Danis. Io les l'idà maia Beadia Carmen Beart Rebius. Per 639 aval onde na scientia. Je visa della buona senada te to bien, ad in bien se vese puspoi, ad in gran plige, cun siuom nan, siuom Thomas Beart, e ses dus afons, Nando et Tizian, che ein un grand plaisir pour la mama, que la va bien à da tennis, à mara, balle poi.
0: Chalos, per einza ci ch'ella vigne mantinia, ci la mamma Carmen Beart. So, galdeir venavant tennis e balapè. E ossa, lanza fare un plagiair alla giubilare con una classica degli ensemble de canto e degli accorda fons da Sumvic con in Siami, un special per vossa Beadia ci ho oz natalezzi, Giacomo Steger.
1: Die, quoi fosse in orden?
0: Adia.
1: In grandi auspaghi seier, io, l'imbienza vasera.
0: Gugent, bella mesenda.
1: Tschüss. Ciao.

0: con di Tottenhosen in Sollier Farfitch bagnen plaschair d'anniversari Helden und Diebeil, gevesch da musica piglia ciuncantegnavel da Stevie Schlosser a Wabern, Kanton Berna.
1: Per vos

0: Ma sen dels treis da Zercladour Miriam Giger, che non c'è erenza cici oz anniversari. Buonasera Miriam.
1: Buonasera Fer. Eben mir fiola la irma caminada e il lumbrein festivese 22 ans. Lesson gratulade, la di già tu bien, ora bando buona senedad, e che mondo fai bain con ella. A quei al nome de mai, da si va sia moma, sia tora, a su amit, con sus buats. Al Valentina del Marino.
0: Gratulation oz a irma caminada piglia vancia dus aval in regal da musica, vanza ir schon pront.
1: Yeah.
0: Stubata gang per Romansch.
1: Yeah, grazie fe.
0: Gugent, bella mesenda. Ciao Miriam.
1: Yeah, grazie, ciao.
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Stubata Gang, piglia vancia d'usava l'anniversari da Irma Caminada a Lumbrain. Marciò in sace oz gratulazions ils treis da Zercladour. Tot bunga vos otters civets anniversari moments nun amlidabels oz las gratulazions ir per tarlar elas in nossa audioteca online. I datank entradas libras piglia bogn en giadina a scuol nossa giubilara a Samedan pos allegrar Rita de Monti, las entradas vignan termessas per posta, bung divertiment. Tant pil moment agli microfone sto Sergio Guetsch, giaveis una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTR, las grat.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament ne viene avant Betsch Perin da vart sco finanziar la tririschavla renta dall'AVS. E il ZSC Lions survengen in nov trenader. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il Parlament federal ne vin avant Betsch Perin da vart sco finanziar la tridischavla renta dall'AVS. Il Cussel Nacional vuol ella vin avant finanziar completamain cun augmentar la taglia sin la plivalur. Konkret vuol ella augmentar la taglia sin la plivalur per 0,5 punts procentuals e quai temporarmain fin il 2033. La decisiun è stata pizza cup cu 99 contra 97 vuschs. Sco proxim va la facenta puspe a navostra al Cussel dals Chantuns. Il internet doa diventar pissegir per uffanze juvenils. Il Cussel dals Chantuns pretenda che plataformas da social media, maschines da recercia ed applicazions da intelligenza artificiala doan survenir prescriptions pissaveras. Konkret muntas quai tranter auter che las plataformas na da schassen betsch plimusar reclamas personalisadas ad uffanze juvenils. Sco proxim decide il Cussel Nacional in Chausa. La economia in Svizzera ne venga il proxim temp betsch a crescer ferma main. Da quest fatsch parte l'Union te ciala dell'economia Economy Suisse. Ella specia che il produkt interior brut real cresce a quest on per 1%, il proximo on lura per 1,2%. Con quai hai la conjunctura per schlansch, ils ultims dus ons sei il produkt interior brut real num nada mein cresci pi fitsch. Sco Economy Suisse scrive in sia comunicazione, freinen consund las guerras en il proxim Orient ed en l'Ucraina la crescienza dell'economia svizzera. Il club da hockey ZSC Lions serving in nov trenader. Il Canadais Claude Julien ha sottoscritto in contract da dus ons der el club Turicais. È la grande esperienza sco trenader da plirs clubs della National League, plin avant a el manà la squadra canadese ad Auro Olympic il 2014. Julien surpia il posta Marco Bayer, che veni rilascià a su entre che il ZSC era cruda ora dels mezzfinals da playoff contro Tavau.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzi poi local ma in Anctar Plievgia, usce io due per grande parte star scicci e dar in cines fase sui aivis. Las temperaturas maximales entranter 20 gradi a Quira e 14 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind. Per Tots. Man,

cura che sport, tradizione natira s'inscontran in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigion glaronaise da Loggia. Questa diada è il scons da scuola Simotan Alunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan Alieu. De pli infos chatais-vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Unfrendas da violenza du ein survenir de pli sustegn. Ad en el Portugal resta il traffic per via di una ciauma generale per gronda part airi. Nieles Trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In Svizzera do ein unfrendas da violenza survenir pi simpel agit medicinal. Plinavant do ein tenor il Cussel National es centuns esser obligats da metter a disposizion a wunda a logis da protezion. Sco proxim tracta il Cussel das centuns la revisione correspondenta dalla legge da vart l'agit per unfrendas. Il internet do ein daventar pi segir per uffanze juvenils. Il Cussel das Centuns pretenda che plataformas de media socialis, maschinas de recercia ed applicazions de intelligenza artificiala duan ad emplir ordinazions biseveras. Concret muntas quaetra anter auter che las plataformas na daschassen betschplimusa reclamas personalisadas ad uffanze juvenils. Sco proxim decire il Cussel National in Chausa. Las interpresas svizzeras planisation quest on de pli investiziuns. Suenter che las investiziuns en sas basadas il on passa, do ein elas il on current puspe crescer per bundi as percient. Quai musa in a enquista del Institut de Perscrutazion de la Conjunctura de l'ETH Turic, il COF. Consunt ferm do ein las investiziuns crescer en el sektur de construcziun, plinavant do ein er crescer las investiziuns per la perscrutazion ed el svilup. Ragion per quai sei a tenor il COF consunt che las interpreses veien extender lur capacitats. Per via di una ciauma generala resta en il Portugal la vita pubblica en plirs lius airi. Ort protest contra una reforma dal marcià da lavur, che la regenza a planisà, en oz venit stricciats plirs cient sgols. Era las via fiersa in pertuciades, plinavant resti in scola serradas, ad an ospitals ein in stuis postar operaziuns. Appella alla ciauma an differenz sindicats, els avertescen che la reforma del marcià del lavur peggiuras las condiziuns del lavur per lavorants. La regenza vul con la reforma augmentar la produttivitat del paiais.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzi poi local main anctar plievgia, usce io duai per gronda par restar schic e dar in cines fase suia jives. Da man comenza il di per part anc suia jiv, en il decurs del suo intermezzi duai l'ura dar plievgia. Il confin da naiv sa sbassa sin 2 mm. A quira dati da man anc fina 23 grads, ad ardez fina 17 grads.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redattur de musica Flavio Tour.

0: vus al puls de la musica. Dal sempre vert sur il hit fin tra la scovrida.
1: RTL
0: usci varia scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Festival da Musica Shankra allo Stallo ven per la terza giada in Serria annulà. E per ir con auto na dovria nel futur bechpli ex num in permis in forma da palpiri. Ielas quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il Festival da Musica Psichedelica Goa Shankra allo Stallo è per la terza giada in Serria Vinistricià. Qua è agito il presidente comunale Moreno Monticelli in vers RSI. Qua è consunt motivi finanziali, vittiers venia che le pretensioni in connesso con la serietà sono diventate più severe. Ils ultimi due anni nel Festival mince mai bec vini realizzati per via da Malauras. Quel venia dentando il prossimo anno puspe ad Avarliu, nasce Clauda il presidente comunale Becch. E nel passato al festival mince mai attrace pliras mille persone dall'intero mondo. Tarina controlla sin via, dua in il futur erba star, scienz musa in permis dir con auto in forma digitala. Su entre il Cussel Nazional a usa era il Cussel des Chantuns GCG ad una intervenzione corrispondente. L'obbligatorio da portare con sai documenti in forma da palpiri sia antiqua. Plin avant da venti entras il permis elettronic e las controllas del traffic più efficientes. Il permis digital duai dar a partir da l'autun. I sai dentant ervin avant lubi da var soletta main in permis dir con auto in forma fisica. In Svizzera duai un frendas da violenza survenir pi simple agit medicinal. Plin avant duain tenor il Cussel Nacional ils Chantuns esser obligats da metter a disposizion a vunda a logis da protezion. Sco proxim tracta il Cussel des Chantuns la revisiun corrispondente dalla legge. Per via di una ciauma generale resta in il Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Or protest contro una riforma del marciato del lavoro che la regenza ha planizzato in oz vinit strecciats plirs cientis gols. Era la svia fiersa in pertucciades, plina vandresti in scola serradas, ad an ospedals ein instuis postar operaziuns. Appella alla ciauma an differenz sindicats. Els avverteschen che la riforma del marciato del lavoro peggiurass las condizions del lavoro. La regenza vuol con la riforma augmentar la produttività del paese.
0: La meteo.
2: Daman comienza il dì per part anche su Eiv e su Enter mit zi duai l'ora dar plievgia. Il confin da Naiv sa sbassa sin 2 mm. A quera dati daman anche fino a 23 grads, a Ion fino a 22 grads, ad Ardez fino a 17 grads, ad a Savonin fino a 16 grads.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo di Tar RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
1: E hits.
3: Oh, yeah.
1: Musica non-stop.

0: RTR, ils pli bels emperverts, da 70 tons e storge da musica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

Mes Radio. Mes Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un magazin con diverse domande e le risposte tirs. Il segretario della Lega Romancia ha studiato per una nuova struttura d'organizzazione c'è dei nazionali delegati e delegati. C'è dell'intelligenza artificiale di singoli placati delle candidate e di candidati per la regenza.
2: Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
1: So. Ed erano in magazzin la risposta se una domanda scucciala è in forma dati calzdeis a Florina Eichholzer è la corra tra l'elita ai campionati europei della corsa da montagna.
3: Ma sono un bel sentimento, fa sognir superbi. Ma appunto il sport troppo fece per me per i cimadai, se bleri, per i ginastri.
1: E davanti nel magazzino inizia a girare l'infrastruttura da vie cantonali per la play energia solare e il canton concretizza il potenziale. Al microfono Toni Poltera. Il canton Grischun continua con la realizzazione della strategia di energia 2050. Si vede un'analisi del potenziale, mette i uffici di costruzione bassa a disposizione o sa surfacce adattate vede infrastrutture stradali, cantonali, per progetti da terzi, soprattutto vede mezzi di sostegno per via. Uscia dei ingegner cantonali, Reto Knuchel,
4: mit diesen 50 Anlagen, die wir jetzt ausgeschrieben haben, haben wir eigentlich das Potenzial entlang der Kantonsstrassen ausgenutzt. Das Tiefbauamt betreibt aber selber eigene Anlagen dort, wo wir Stromverbraucher haben, zum Beispiel was Tunnelanlagen anbelangt. Man sieht auch bei gewissen Standorten vor dem Portal, dort haben wir Photovoltaikanlagen installiert.
1: A partir da oggi la procedura d'annuncia e l'implante solare per l'autostrada a Tredes è stato in disempremis tals implants an Grischun. E noi stiamo a Grischun e continuiamo con le novità e con il festival che ci Keston Bic Adar, Maria Fieli.
5: Il Festival da Musica Goa Shankra allo Stalo è per la terza giada in serie venistricià. Quai agisce il presidente comunale Moreno Monticelli in vers RSI. Quai aia consunt motivs finanziali, vitiers venia che las pretensions en connex con la segirtat sain diventadas piseveras. Ils ultims dus ons nel festival mincia mai bec veni realisa per via da malauras. Quel venia dentant il proxim on pusper de virliu, nas clauda il presidente comunale bec. E nel passà al festival mincia mai attrac pliras mille persunas dall'antir mund.
1: La digitalizzazione si derasa a degna pifici e rinede i permis blu da palpira e siva i permis scu carta da credit dovri in futuro angal pledatas corrispondentes.
5: Tarina controlla sin via duai nel futuro erba star sin smusse in permis dir cun auto in forma digitala. Suente il Cussel Nazionale a usa era il Cussel Cantuns GCGEA ad una intervenzione corrispondente. L'obbligatorio da portare con sé i documenti in forma di papiri sei antiqua. Prima avanti, da 20 entras il permesso elettronico e le controlle del traffico più efficienti. Il permesso digitale dovrà dare a partire dall'autunno. E sei entrando in avanti l'UBI, dovrà solette mai un permesso di con auto in forma fisica.
1: E ci vorranno i momenti in turno in Europa, dat an il protest e ciaumes.
5: Per via di una ciauma generale resta in il Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Ort protest contro una riforma del marciato del lavoro che la regenza ha planizzato e in oz veniz annullati plirs 100 gols. Era la via fiersa in pertucciades, plina van resti in scuola serradas ad un ospitals a un instituto spostare operazions. Appella alla ciauma an differenzi indicats, els avverteschen che la riforma del marciato del lavoro peggiurasse le condizioni del lavoro. La regenza vuol con la riforma aumentare la produttività del paese. In la Albania dati protest contro la costruzione di un resort da luxus che Jared Kushner ha planizzato. Kushner, il gender del presidente americano Donald Trump, vuol costruire il resort in una isola in l'Adria che sta sotto protezione della natura. Il costo per il progetto montano a 1,4 miliardi euro. Contro questo progetto hanno ieri più di 1.000 persone dimostrato in la capitale Tirana. Già da più sonda hanno più di in l'Albania da protesti per proteggere la natura in l'isola. Il Prim Minister Albanais, Edi Rama, è intanto ervinavant per la costruzione del resort, uscì l'agentura de novitats Reuters. La Ucraina ha attaccato la città russa St. Petersburg Ordalaria. Qua è curta avant l'enciata din Forum Internazionale dell'Economia. Der quest specia il president russ Vladimir Putin tranter auter ergiasts dal stadis del vest. Tras las drones aia da pliras persunas blessadas, plinavant aia erda dons da material. Quai a annuncia il governatur de St. Petersburg. La Russia a ier attaccia massiva main la Ucraina orda l'aria. Per tuciadas eran consunt la capitala Kiev ed ulteriures citats grondes. Tenor indicaziuns ucranaises sein tras las attaccias russas plice vence duas persunas mortas, plice 100 persunas sein venidas blessadas.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Correr, pil correr e bec per sa miserar, che faceva Florina Eichholzer am fien ossa. Cals deis però, sa maseirla ai campionati europei della corsa da montagna in Slovenia. L'intelligenza artificiale so far plans da trainamento pil correr, so però ir analizzar placats delle candidate e dei candidati per la regenza. Direct, sincer, senza floscles. Schon prest puspe in slogan Politik. Es tuer eir per kecins les ner oter an la rivada, che ebbe il resultat dat IA, ma bain dalla soprastanza della LIA Romancia. Eir ostuia il secretari, delegadas e delegos in aplet ternux. Nevles greges della LEIA, es jongrijung.
0: La meteo.
5: Damaun comença il dì per part anche sui jiv, e su intermezzi due l'ora dar plievgia. Il confin da naiv sa sbassa sin 2 mm. A quira dati damaun anche fino a 23 grads, a ion fino a 22 grads, a dardez fino a 17 grads, ad a savonin fino a 16 grads.
1: Gela scinc e set. Ir o la LIA Romancia comunicia ci segretario generale Markus Solinger e la LIA von veia separadas, e che si va tre zons an uffizza. Motiv, tenor la LIA differentes vistas pil futur dell'organizzazione, esser e in ulteriore midada ai timun della LIA Romancia. Ci dei ci sia in schlet sen, ni per fin in a catastrofa, per otter soi dovrò che la separazione per implementar in a nuova struttura. Milena Bassin con reactions da delegadas e delegos dalla unions affiliadas.
6: Cel secretari general Markus Solinger banduna la LIA Rumäntscha ils prossims dies sai esto una surpresa. Qued isch Clemens Berter ci des delegio de la LIA ed deputo del Grand Cussal. Et in un seguant pass, el sai una lura nides a dimaint diverses domandas.
7: Ja, so natamen e venio surprius hier quai odio quella comunicazione o allo es entrante tlau perché la presidenta ha più posizione die il motivo sa di chi dati una nuova strategia non se ne abbiamo buce strategia ad in quei sen se non sono tornate el schir spicchiano tornate in sin nuove informazioni.
6: D'una parte spetta sulla nuova struttura ci des nie presentata in ciò quist mais e dall'altra parte la cerne del presidi ci allo il svenstun. La lavur c'è il vezzo che la LIA fa, sai è buona, scucci funziona intern, non vezzo il però. Per ora qui non sapce Clemens Berter proprio valutare questo passo.
7: Io spero che questo sia un buon esperimento, io mondo qui no che quella superstanza che io sa attuale a fare queste ponderazioni an questa visione. Naturalmente che noi siamo spennigliai o hai buone idee in che direzione che sei.
6: Er aite biertes delegede della LIA Rumäntscha e deputede del Grand Cussal. C'è Markus Solinger vo, e que in fracuort temp, per que c'ata ella clears plates.
8: Quais fitch difficile, fitch puccia, e ges per fin, ed es una catastrofa, perché c'è in usa precis c'è ci descapita, e quai ci nus sa, quai da natural andit, speculazions, c'è esa stat, e fin tanto ci non vengono comunicare, clare, avere, sincere, sono quelle speculazioni un grande don.
6: Per ci venire da ciò una certa chiettezza e l'organizzazione pretende a etabliare una comunicazione trasparente. Da inchiettezza non vuole Victoria Mosca, la co-presidente partente della fileda della LIA, l'Unione dels Gris, discorrere.
9: Inquietezza è forse per me non è il giusto plete, credo che sia più un sviluppo. Un sviluppo ci trova, certo, mi da Mainz, e qui a Marcus è invio in sé che ce l'ho cominciato, sai, con la strategia della digitalizzazione, o è con, insomma, ingaggiare, c'è le nuove persone. E credo che questo è il sviluppo della romancia, e la romancia rappresenta la romancia.
6: E di stessa è questo una sorpresa che il segretario generale abbandona la Lia Rumencia. Per l'Unione dels Grischs, ci des un'unione affilata della Lia, non è smidro per obger, els lavoran indipendentemente. Per l'Unione affilata, Società Dritto Rumencia, non è già quist midamente un'influenza sulla lavoro. E di stessa detta qui senza da domanda. La presidente Corina Casanova deploresce ci do der join mit der Meinung della testa in Fraport Sans.
8: Vecer ci des amo quist mais la reelezion alla testa della Lia Rumancia e no piglia in lor incunter quai ci ven e guarderan lor in avant e no collaborain in avant in buona möde con la Lia Rumancia ci ci des era d'una alla testa dal presidi o dal segretariat generale.
6: Cici sarà il nuovo presidi, c'è Urezza famosa Bernard Meissen in un co-presidi, o Casper Sarocco, presidente, che va in deciso dels delegios e delegedes il 20 giugno.
1: I reien giudiz placats e s'apresentan an la mira jesch. Ins les far un'impressione simpatica e la fin finale naturalmente guadagnir la vux per le elezioni. Da Tramut am Finan Val Müstair, als Ous de las Veies penden its placats an Irz, Sper Veies e vede Parks de Clavarex de Clavu. Il Mancia 6 è clear che le placate, soprattutto per la regenza, lasciano analizzare l'intelligenza artificiale, uscienza arda bec la detta, insan permalescening e scie è la colpa del computer. Giancarlo Candines, o fac gischei, anstans da contactar una politologa ni un specialista de marketing, oggi da crevet l'onder, l'intelligenza artificiale.
10: Als Flyers dels Kandidaten, dels Kandidates per la Regenza.
2: Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
10: L'analyse dell'intelligenza artificiale tir les fotografies.
2: Man hat sofort das Gefühl, dass hier niemand laut wird, höchstens leicht passiv-aggressiv in einer Sitzung.
10: Ma tensineiada sind mincia single flyer. Ad incevinse con quel da Valerie Favreacola, la candidata della PPS. In portrait de delas in fons blau a melen, vitir als pleits Valerie in die Regierung. Erfahren, engagiert, graubünden.
2: Das Porträt wirkt bewusst nahbar und sympathisch. Brille, Lächeln, klare Haltung. Fast schon, ich helfe dir beim Steuererklärungsformular.
10: In altre candidate coi edevese persulis il placat, oila wertliberala Nora Seratskezin. Ella cum blazer orange, el nom, cun incitat. Ich höre dir zu, weil gute Politik die Nähe zu den Menschen braucht. In Flyer gedipara als Vendant.
2: Ich höre Podcasts über Demokratie.
10: E?
2: Sie sieht aus, als hätte sie schon mindestens 3 Workshops moderiert mit dem Titel Graubünden neu denken.
10: Venin se tir implicat con si duas facces. Gewin analisaus culs pleits.
2: Bodycups vibes.
10: Als Liberaldemokrats Maurizio Michaela Martin Bühler deve se quasi col madem sacco blaus implicat a cunc mi jalva. Ade cum pauc text.
2: Die einen lösen Kriminalfälle. Diese 2 lösen Wolf- und Budgetprobleme.
10: Els vesino scodus cum poem scaglien insemen.
2: Einen geheimen Podcast über Standortförderung.
10: Bo mo en dus, mo ba en profin en trois, o en quels del centre de vesis il flyer. Clar le caluch orangia dominesce tir Carmelia Meissen, Aite Zanetti a Markus Geduff.
2: Dieses Plakat strahlt so viel Konsens aus, dass man automatisch leiser spricht, wenn man es anschaut.
10: Atils cavezins miteinander ensemen, insieme vindic.
2: Das ist kein Plakat. Das ist eine therapeutische Umarmung in 3 Landessprachen.
10: Meunca mopli il placat Kitchen della PS con Peter Payer. Il placat col slogan Peter. Punkt. De pli tenuto, de pli Payer. Da quoi in todo il strois lungaggi scantunals.
2: Ganz großes Kino. Peter. Punkt. klingt dabei wie ein Mensch, der Excel-Tabellen so betritt, als wären es Bühnen oder wie ein Jazz-Album.
10: Er wird hier Fotografien sind nere Dalf, in drei verschiedenen Poses. Einige wie die Faciles Monges, einige wie die Kavial-Kulier und einige Polit-Klassik. Gräschet nur die Intelligenz Artificiale als von Dont.
2: Ich wurde bereits dreimal in der WOTS interviewt.
10: L'intelligenza artificiale, magari creativa, magari interessante, ed edina de gautra.
2: Im internationalen Vergleich sind die Plakate fast schon meditativ ruhig. In den USA würde man sagen, wo ist die Show? Wo ist Hollywood? In Graubünden reicht offenbar, diese Person beantwortet wahrscheinlich E-Mails zuverlässig.
10: Ad el candidat Salvadi Retobot, dati del reminent, ne Jeansflyers.
2: Retobot hat vermutlich keine klassischen Wahlflyer, weil er sagt, wenn ich genug auf Social Media auftauche, druckt sich der Flyer von selbst ins Gedächtnis.
1: Il sport, il campionato europeo della corsa da montagna che è con partecipazione romancia di 5 fino al 7 di giugno da Cerradoc voi in Slovenia per medaglie. Tirs appunto Florina Eichholzer da Zernez. Ella ha 43 anni, è mamma da due teenagers e combatta per l'elita.
11: Ma questo è un grande... Hai un ferm special, cioè non sono qualificato per ir queste maestranze dell'Europa. Ma è da questo un bleri, è proprio special e non so proprio ciò ci aspetta, ma è un prodotto fare il mildere, per me è dare il più bleri possibile, allora vezzai, io le si, hai, mi leggo per ir con, io vengo proprio con piacere queste maestranze e hai, mi leggo fic.
1: E che con correr ce la fa, a ce ne mangi per essere. Equilibrata anzia vita.
11: Per me è il sgalò per pure libertà, è un chat libero, se può essere ora nella natura, e sono contenta con la reina.
1: Florina, io ho potuto incontrare ella, la Florina Eichholzer, curta avanti ci ella è partita verso la Slovenia.
12: Da spiù in peranz, cura Florina Eichholzer, bepa il plagiare. Te dren però, vuole era corsa in ucce si esciamas te la porta in su e giù per montagnas. Qui però, be per ella. Ma tantino ho quel ciun vis il risultato da queste corse e ti l'ho contattato. Per ella è un momento emozionale.
11: Questa inverno ha scritto mai il trainer nazionale della Svizzera e ha domandato, ha detto che l'ha contemplato i risultati degli ultimi anni e c'aveva fatto buone corse, cioè non aveva voglia di misurare in un paese internazionale. E l'anno allora va da, wow, hai... In ciun craia qua vide tai, hai, ma se viene giusto un po' emozionale, ma hai qua un bel momento.
12: Il primo sport ce l'ha già fatto parte con piccina matetta e sto il pas lunch. Co o è l'impreis da trenir giusto e co è nir in forma per campionidis e maestrenzas. Per vide una malattia o è la stovia del suo sport professionale. E o c'è, sei già la concentrata su sua famiglia. Ma senza movimento e sport, nu sai a quei nerna ia ed il correr e stopparela il sport. E cu trenir giust, quei non ho ella smanciò, nerna il sport da correr.
11: Era schon in plan, ma quel feccio fininosa, ne d'una fatta ma ves quel, e mi c'è tante domande che sai a mis trainer de pivot o d'core, c'è fermo pas lunga quel ci dà il trainer della classe de sport, e... Hai, ora per avanti le maestranze europee che si hai domandato al trainer nazionale per metodi di intervallo per ir in su e per loro essere su e io.
12: Usce, Zoella preparata per i campionati europei della corsa da montagna. Con fare la qualificazione, con corse internazionali, Zoella poteva essere un sguardo più preciso senza concorrenza.
11: Sì, questo è un po' impressionante, appunto queste corse di qualificazione, quelle sono 15-30 giorni più uffici e hai, sono di manifa delle, sono di fatto più svelte e sono un bel sentimento, fa sono ir superbi, ma appunto il sport troppo fece per me, per i cimadai, se bleri, per in ginatero.
12: Il bet che Florina Eichholzer opera sia primi campionidis e sperela clarissimo.
11: Ele simplemente gira la partenza con plagiar e Claire, ele è impror scodina da dar tot proprio al Milder per mai e hai, c'è venuto il bötte di gena da tot de più nurivi. E loro sono contenta.
12: Da vent del 5 fino al 7 giugno, cuore Florina Eichholzer a due corse da montagna dels campionedis europei. L'up and down, su e giù della montagna, con ver 30 km e 8 metri d'altezza, e la corsa gualif su della montagna, con ver 9 km e 1300 metri d'altezza.
1: Questo è il magazzino della sera di Streis da Zarkladok, vanci per solo 5 Ehi, un po' momento che c'è il magazzino è la nostra pagina di internet antir ed antrac. Il responsabile, il producente, Prisca Bundi, la redazione delle novità, o faccio Maria Fieli, ed il microfono, o compagnia, Toni Poltera.

Eremit, la vita tua chattai e mai darsi la speranza, che è quasi la divisa del sport. E il sport in specie, ossam, esci in l'altro forza di sé, la speranza che ci portoccia il French Open a Paris, lo è dato che è stato di questo quel turnir. Medicas midades, soprattutto sorprese. Siva, per esempio, Yannick Sinner e Joshon Crudo Or, sono

0: Dei, Novak Djokovic e Erbe Pletirs, Erbec e las favoritas de las donas, Ozzo Arina Sabalenka, la numera 1 di Mont, pers itzis kart final. Details am pak moment, ed insomma, en sguard pi exact, il French Open, allora Cotonox anche quella mesura.
1: RTL, unic e simpatic.
0: Quindi, sa vaia con Dios? Na, ne na.

Nos dagnosa encid direcziun Paris, direcziun Francia ed il French Open, scudec a Paris. Lo encid pi exact sin las donas, perce its mezz finals en ancuna scheint da quel Grand Slam. Grand Slam. E la gronda sorpresa, nin dubi, la qualificanta, la polacca Maja Chwalinska. Ella o gudania il kart finale che in modo a maniera sovrana spodecra 7-6 e 6-3 incontra Anna Kalinskaya. Chwalinska de Maes entra nel match finale e che contro Diana Schneider. E Diana Schneider o procurò per l'altra sorpresa nel kart finale con gudanier in 3 sets incontra la numero 1 di mondo Arina Sabalenka. Sabalenka ha mangiato già nias difficoltà, scudagnegli in prem set 6-3 e si va manavla Erkler nel secondo set. Si è però esamido tutte Diana Schneider o gudagnegli che il secondo set anche con 7-5 e il terzo set allora perfino con 6-0. Dusceia vignil entrano che il match final tra la sorpresa delle due giuiders da sorpresa scudagnegli Maja Chwalinska la qualificata incontra Diana Schneider, la numero 25 del mondo. Dentro il secondo match final, cioè Marta Kostyuk incontra Mira Andreeva, lo era anche il senso una clara chiosa per Mira Andreeva incontra Sorana Cristea, la rumena, guadagna il quarto final con 6-0 e 6-3. Marta Kostyuk ha dovuto 3 sets contro Jelena Svitolina con 6-3, 2-6 e 6-2. E il French Open ordvist delle donne a Mincicas procurò per una sorpresa che ston. E tu sei tizomens vuol dire ora si veda Eros Ramazzotti per esatto se ci c'è niente faccia infinosa. Il mio giorno preferito Rona Dec Egno Lotra giuida da tennis talians perché els en bagno rappresentos anche als cart finals ci specchen in momento.

Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Ci date il giorno preferito da Flavio Cobolli nel card finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che anche da Samusar. Amici casca al card finale vigne giuia ai French Open gist in momento. Il canadese, la numero 4 del turnier o Gudania in prem set 6-4, in second set stati pari 3-3. Il Davos card final che viene la giuia questa sera, che è in card final Schett Talian, Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, els join Vodek Cilovin per Frank in Talian Anthony Metz. Final. Ed anche al mezzo finale, Anton Alexander Sascha Zverev e Jakub Menzik. Els on faccio che il pass Zverev o Gudania ir incontro Rafael Jodar, il spagnol, e Menzik, il ceh o Gudania incontro la sorpresa João Fonseca e il ciogiopato or Novak Djokovic or il turnir an 3 sets. Dusia è e resta la domanda, però Sascha Zverev finalmente in sua carriera a guadagnare in Grand Slam, la chance a mince cas e co da guadagnare o lang dus partides. Sier è a mince cas ci andrò a dar in nov victor den Grand Slam da tennis. Oi eschont pida dei. Bitch do. An 7 minutes, eilas 6.

0: RTL Sport.
1: Ok, con hockey, il club da hockey Zetesselain sono in nostra nader, il canadese che Claude Julien ha sottoscritto un contratto da 2 anni, anti club turicese, ha grande esperienza con il nader, ha da place clubs della National Hockey League, della NHL, per quanto riguarda la squadra canadese, ad or olimpici 2014. Julien ha sorpreso il posto Marco Bayer, che ne ha rilasciato il CZS era con l'ordine di mezzo finale dei playoffs contro il HCD.

0: Anna, 5 minutes e la 6 nos dagnen citem sil traffic en Grischun.
1: Vias e traffic.
0: Il tunnel di San Bernardino dall'autostrada a Tredas, il tunnel è sarò in totes dus direzions perché ci ho un veicolo con pana in tunnel. Il tunnel di San Bernardino, scudeci, sarò in totes dus direzions.

0: Nigne dubi, se è tard che un sport ci pretenda massa qualità e ci so fascinar, e una delle persone ci arda perché il sport è la ingenesa Cornelia Valentin.
1: La fascinazione vede il sport da trar è, c'è mai affascinante la precisione ci si rivede toccare in scheibe su una lunga distanza.
0: Se invece la Kinder Jonsa dedicesse a Cornelia Valentin che il sport ci pretenda focus, chiatezza ed enorme blera perseveranza. Ella è una delle tiradoras con corpo e dorma in spadec, revi neide perché il sport neanche al mondo è la donna oriunda da sent in spadec per casualità.
1: Si sente adatta a una pruna, un nuovo percorso da vita. E da una buona mia la mamma aiutava e dovrebbero molto questi aiuti, loro sono da aiutare. E dopo è data una piccola festa anche la nuova garage che hanno fabbricato quelle assistenti. Loro erano le altre ragazze che non conoscevamo e loro erano un'altra collega da scuola e noi dove si veniva entrato con il sluppetto d'aier su 10 metri e va in tocco tutto su magari bene. E loro sono gli streganzi, veramente sono noi, sono mai, e hanno detto che c'è veramente di noi, c'è giovani che vengono a trarre, gli hanno domandato se venire, loro sono già e hanno detto a mamma, per hanno domandato se non c'è più a trarre, e mamma ha detto, va, ci guarda, e loro sono in a guardare e sono restata.
0: Bisogna restare, ma non restare con enorme passione, perché sia passione, che la passione restata in fin oz, e tra un hobby. E da qui, che intanto non registri, varremo Forer e Falling.

0: Cun casualitate Cornelia Valentin da Saint Neida per la tiradora. Eutz sagetla con differenti armi, per esempio con il schluppetto d'aria, l'arma da calibre Pitchen e il schonumno Standardgewehr, che è tanto invece degna sto uscita. E forse gisla il motivo, che il mio talento e il grande figlio è infine un'altra strada, tiradora sin livello di amatori e amatori.
1: Il sport da trarre sono ogni per caso in contatto, e loro non hanno in prova ora con l'arma da militare. E questa era ormai l'unica arma che si sente nella società di Treganza per trarre. Altri non conoscevano, o almeno e non conosceva altri, perché tutti trovano quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro Pitchen e 13 metri tra la società di Halderstein e questo standardgewehr. E dopo tutto questo calibro Pitchen, e non sa se è stato quello che e si sente fin già da questi treven o della società ci feva qua e tir magari bene non ha forse un po' talento zoppa e qua fa forse errore per qua c'è tirant non sa e forza c'è fis cresce su qui ora avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar hai pensi fis da quell'occasione ci del garantire avesse improvato hai però forse sono per fare quel sport professionale cresce sul foslo, per la paina in bello.
0: Sento forse beci dread lì per diventare tiradora professionale, ma per Cornelia Valentin esatto e ridrecci lì che c'è la possibilità della tecnica in contatto con quel sport, il sport da sagittare. La Marella da questa sera, delle 6:30, tematizza la fascinazione sport da sagittare. Questa sera, nella radio, alle 6:30, inizia ossa sul nostro pane d'internet rtr.ch lo so diceva zin naturalmente Marella la 6:30 scudeci la Marella dat oz e scoprossim una altra fascinazione la fascinazione tren e la fascinazione models da tren date già il museum a Bravogne e caldasneir an grondia an 5 minuti zrangen c'è e scu che cure boys don't cry.

Seira sonja cun RTR, la seira sonja dits treis da Zartladocra, 5 minutas e las 6 a mesa. De nos avart, che ci portoccia la moderazione fisi che sto, alla 6 a mesa, specia la Marella oz ci peia an meira il sagittar e la fascinazione per il sagittar, che ci viene sentita anzan della fascinazione per Cornelia Valentin. Ci sagetta si vece la occhi in de jones e ce n'è da per casualità per quel sport. Idea a dia, ai microfoni.

0: RTR, la Marella.
1: I va bepladei fignant il proxim punct culminant la festa federale da Teir, anceva venderde proxim il cinc da Zercladour per un antir meis davanti a Coira e Contourn il center da Teir e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot Kelz er Cornelia Valentin, ella o anturn curantons deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si vacciela o Kinder Jones. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello Bacoira. Nossa redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante due da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fich bagni. Eira sagetar è blerda ple, ci simplemente angal mirar in chlupet se ne nasceva.

0: Marella da Dots era sagiatare bler da ple, ci simple manciangal mirar in schlupet se ne nasceba.
1: La Marella.
2: Ite era veduna da cet antar ein tun oder cella ci niva tra ma usche passionas quella na der in cina finossa
3: am prova dine da fal meler londer da busi e lei fol focusada sin fadiers
4: e la qua duna qua spesso le matta ormai e conosce della be usche e la fa qua con passion.
2: Non trevan la gruppa in Samignon. E ella niva a posta, quella sera, Marco di Sera, da Coira, in Samignon da Trar.
5: Ich schüsse so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlet, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: Durant la prossima mezz'ora rimplunerai a Düne der Cempa. Facine despero essere un motiv de ciufer tema. Il stunz is frac san in simpel motiv. No dan in sguard ant il mond del sport de tir. Mes nomes Braide Anet, bel, ce vois ter de la partida. In questa marella vengono a plet differenti stregantes e differenti stregants. Ant il center l'ingedinaise de radont 40 tons Cornelia Valentin. Es metter in posizione, mirar il schlupet vers la scheivge, es focusar, trar il fla, e tenere la nerva fino al momento decisivo, quasi dopo ogni importante parte del tempo libero. E se la comincia a discorrere del trar, comincia la diretta a lusire.
7: È un docente, è un crescente docente, e ha la grande fortuna di arrivare nella società del stregante docente, e sono arrivato per casa in questo sport. Io sono mai remi in una certa età, e tiro moduna, o sono a cuore. E le algordanze e le emozioni sono modulate qua per trarre e rendere belle le algordanze del tempo e la società la treganza sente.
6: Sente e lo in ciò che tutto ha cominciato. Veramente però tutto bene per casualità.
7: Si sente è data una pruna, pruna in un nuovo percorso di vita e da una buona mia la mamma aiutava e dovrebbe essere questa aiuta, loro sono da aiutare. E dopo è data una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato quelle a 60. Loro erano le streganze che non conoscevamo. Insomma, era il sport noi. E loro erano un'altra collega della scuola e noi siamo viva entrati con il schluppetto d'aier su 10 metri. E va in tocco tutto su, magari bene. E loro sono le streganze veramente su noi, su mai. E hanno detto che c'è veramente una delle giovani che vengono a trarre. Gli hanno domandato se venire, lo sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato se non c'è più entrare, e mamma ha detto va ci guarda, e loro sono in a guardare e sono restata.
6: Non è semplicemente restata, di per sé restata con un'enorme passione. E qua tante volte è per vita Wally Krebs, che è stato un di questi, che ti aveva animato a venire a vedere che questi streganti da sent facciano proprio.
2: La prima davanti aveva un grande piacere e io vedevo che c'era qua un talento. Allora era una quieta e faceva precisa la roba. Non aveva niente con lei, era stregante, era stregante nella superstanza.
6: Essere stregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare tor incontro tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favon, che è stato stregante per 50 anni e conosce molto bene Cornelia, è per cui molto semplice di descrivere le sue qualità.
5: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch eine Brücke auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet sie mir an. Und dann ist bei ihr das Einfachste, sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und das setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: In einer Treganten kommt Korpi dormen. Per ella è il trar als ci tocca semplicemente per la vita. Per l'od d'or quel mond, per part forse era il stiven vis con nulls critics.
7: Els Blairs han simplement in connex i des in schlopet, i des alts privlus, ne sa forse da fat era alts nosch. I per nos co tregans non nu vez an qua per nos qua in sport. Scoccia otters fan vanne o vara d'uni hockey. No vain da vera sulla sicurezza, i se vain cece no vain da far. I per nos qua in arma da sport. Hai, i quai es forse mi c'hanno magrif c'è la liot vezza quai e ruscea.
6: I pro in sport dai naturalmente cer concurrenzas. I a quella sa Cornelia ad una der ceppa du festival success. I dun de quese venimains a parella in a valur speciale.
7: Naturalmente il titel Championessa Svizzera c'è na po du gudegnar del 2004 al Juve final ci desio tun. Hai, la qualificazione sono arrivata e loro ogni nome ci sono qualificati, sono io, senza grand aspettarsi un risultato, sono semplicemente io in attratto in a guadagna. Un bel momento, hai, è stupciato da voi, sono a casa una medaglia d'oro, diversi articoli di gazzette, qua è per me scotregante il highlight, ho detto, hai, proprio.
6: Cornelia Valentina bitte ozza cuore. Dus fin trai se adas lef ne vale trenar. Per podar nir pü de struge di monci dere per mai completa Manchester, te la nai pa du accompagnar durant dus de ses sairas de trenament. Le prime ade in lundes di saira ent il stand de tir del Rosboden a cuera. Per Cornelia bot in seconda casa. Per mai in mont del tota fat ester. Punkt les quater, sco fat jo ens in scontraina Cornelia idee davant il stabiliment del stand de tir del Rosboden. Scena vesse vu, c'è no ien trara scheivge, vesse pa du crar c'è no parten per la plaza viatica. C'è minond vers mai, stira Cornelia nempe con sai ne valigiune con rodas. Ant in quella, ne nese por un de quai da dir al mare star pacific, din per se tot si equipa mainte, bus mainte, munizion, simplemente to qua c'è la dovra per se trena mainte. Da c'è la vart, port li ne tasche con eins es schlupet. Noi andiamo diretto verso l'entrata del stand di tir. Intanto pare di essere molto quieto qui. Uno c'è, le svede il strarente a preparare, sfrazza di tunz intanto mo in giunz. Il Cornelio arriva a valisce per mettere a dirsi mandura. Cosa è davvero su questa giacca?
7: Ma le adunno da c'è dura e fredda. E magari... Stabig tot. Però senza una vaia nerna.
6: C'è capite se tu tresser senza?
7: Tu sto già vai in leacca se tu strar uscia. In cina sto strar con un bocchin. Herr Maurer.
1: Grüezi, grüezi. Ciao. Oh, ist doch schön, dass das ein Anblick du in der Montur. Hey. Wie tun schon, ha?
7: Ja.
6: I comincia a girare un po' di più ante il stand di tir di 300 metri del Rosboden. Georg Maurer e Cornelia conoscono bene. Essi hanno la stessa passione e qui sono in loro elementi. I pro loro incontri hanno naturalmente cercato di rapportare delle novità del loro mondo comunale. Alci è vero svelto chiaro. Qua c'è due fanno con corpi d'orma.
1: Ja, ma che halbe Sache. Vollgas. Ja, ja. Ja, mit Halbgas rumträumen da. Ja, nein.
7: Gut.
1: Das ist mein Plan. Wir müssen ja noch ein Mädchen hier reinlassen.
7: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter oben. Dann tun ich jetzt auch Matschke beschissen.
1: Ja.
7: Ja.
6: Plan ihm pare d'esser temporär in Position. Trar im Matsch. Quasi la devise per questa sera. Jacke, Giorges, Cepesco, Protektion de Clarità. I lura er in Virgelin per quell'öl ci ne nada mirar. Tot pare d'esser montà. Avant cos mettere in posizione e però modo di annunciare.
7: Qui hanno fatto tutto nuovo per la festa federale, ci dice signor. E l'idea è che il tregante può fare tutto svesso, quasi, c'è una d'ora spusco più botte, in cinci CCO dove vado, i tipi intatai tutti, i tacci sul tacciarelli, qua c'è tutti i programmi, qua stesso se funzionare, ormai c'è tutto digitale. Hai. Du weißt, dass das Essen im Pimpel greift, wie das Problem ist, freut. Mhm. Die Sekunde, die du warst, wie Sommer, proletant der Scheibe, die Sette in Offen ist in der Bindera. Ja. Und die Wausser Schneestra.
8: Stuvara Gimetz, sehr üna, quella sta in Pimpi Salda. Ihr dreht es sehr üna normal, man ist es sehr qui an til Prast, es sehr sehr an Binderinas, so tu wetzisch, kutsch zirkulisch al Welt. Füße perfekt. Ma osser ci deu scher stane orientar in paire mo videl vein. Per ci podar oso va la schnestra e durant il trar, poi dar ci al mu di va dretta e lura su bitr c'è intun ci dede ce la va. E mi getanz in vlida mo iant da vera sin tot. Ce la ci de importante de tor la dretta scheib cio. Co è capito di splajai val manci altera d'una da scheccia stira su una fossa scheib. O da rere in bloc da spera, qua da e. Qui ci sa l'impression c'è tu già in bancio e comincia a trar.
6: Trar, mirar e sfocusar. Cornelia sin se zele meint. Per mai, a modun in mond piuttosto ester. La lingiada de tregantes e tregants ci des in posizion nes lascia distrar de to qua ci capit in turn. Minciun e minciun e sin se tunnel. De dor que singuls tunnels gira in a pruna. Ci ven, ci va, ci es prepara per cumanzar a trar e ci sfingiavi del pacchettar in zembel tot l'equipa meint per ir de ce vers casa. Promai, tante rotter la domanda del perché ci va pel c'è. Che sarà allora qua ci fa ora questo sport? Che fascinesce? E perché es va insomma a trar? Rispostes, nai ci vina pruna.
2: Ma per la compagnia e per combatter, halt, un contro cielo o per avere un bel risultato, sì. Questo è il bot del trar.
9: Fus halt ad una bea far vedesers, ma qua non es neanche possibile, oder? Al solito le nervi ci lasciano un po' da voi.
4: È un sport che non vuole forza o del corpo, non vuole mentale, con il c'è.
5: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann den Zehner treffen.
3: Oh, per noi va piacere la città, per l'altro la sapeva fare buoni risultati alla compagnia e principalmente.
10: Io traccio la Dina, sono nervosa, c'è una cura. Qualche anno c'è una cura, a pagare giù qui. A Tirnus sono nervosa, c'è vaglia per venire proprio a Rosaurus, a stare. Vedo il momento, quello che ha fascinato me, la città è per me 20% tecnica, 80% è il lavoro mentale.
6: Curce torna da Cepro Cornelia, all'ele finisce il match. Il risultato da Dots te la contenta bene a mezzas. Motiv per nirnare, però insomma no.
8: No, grita non viene più. Più bot, ma non si sa. E non è un piacere, non è più di trar.
11: Come bada sul il piacere?
8: Ma la fascinazione. La fascinazione ci può trarre e mirare uscire da lì ci tocca con la faccia. E ci sono sempre più un fattore che ci vogliono, ci tornano insieme e perciò ti tocca. Qua fascinesce e per qua ti reiente. Cioè ti tiri sbagliato, ma rire fino intorno alle uraglie. È proprio piacere, hai? Questo risultato ti piglia con tutte queste relazioni. Se des freit e va vento, perciò in sciur, ed è buono. E per quel pack c'è una trena, è sempre buono. Tu sei di nuovo in pinnaggio se tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
6: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere la nerva fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Far orden, pacchettare in zembel tot e alla fine amo pulire il schluppet. Per Cornelia, alci ci tocca semplicemente pro.
8: Qua per adesso c'è fare il dispito, discussioni. Ci dice questi, dicono qua è massa bler, e loro dicono questi puliscono bene tanto reintune, questi dicono che puliscono all'ombra. Se la dai su, grande differenza. Noi non siamo preso scena, siamo preso fin già da più boccia, da oltre casa, si pulisce il schluppet. E qui è fatto gli stessi. E ti sei una roba per c'è, per me sai che il schluppet è net, se il schluppet c'è un tocco, se c'è un vasco, se il schluppet è per il laufo, non posso dire, ah, è una napoli il schluppet, è net. Io vengo un schler, knapp 3-4 ore. E loro è la moduna in aria, non è net. Ma là basta.
6: Plan planetas svöd del stand de tir e diven più quiet. Ura per tor cum già e dir vers casa.
8: Ciao, bella sera.
12: Mach's gut.
8: Dich fast.
6: I promai, divers sens de domande ci han surni respostas.

0: Dus evnes più tard domat. Oz vegna trat bes un 50 meters, i quai con in nuschen omna caliber pitchen. Al vent, nen es oz in giun tema. Per mai la più grande surpresa è la canera, o appunto bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanter el chant del zucces.
1: Seti definitiv oz be provas. Però il fus paltrar fus è buon, ed è snotra in questo qui autobahn. E qua vuol dire, più quiet non può essere. Le binderine stanno salda ed è una bellezza.
0: Premesse ideali, in una scheiva su una più corta distanza, in un'altra arma, in munizione più piccola. La bischmeinte è però la stessa, ed è qua è il primo di tutto tempo per mettere a dire tutto.
1: Per tutte le due posizioni vuole sempre in quel momento peda per mettere a dire il sluppetto, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici vuole peda per preparare e per fare un check di sicurezza?
1: Un check di sicurezza, cioè sono da mai, perché ci disegna qui la bandiera. Dice che la bandiera è sempre qui, qua c'è qui ora obbligatoria. Loro non è niente in giunto. C'è, va a mangiare le vesti, c'è da controllare se tratta lo scravo, se è libero. E qua è capito, ma io non ci stira e è posto libero là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai le vesti, cioè quelle scravo sono tratte ferme. E va a mangiare, metto se usci l'arma, ci di pronto per trar, senza grande controllare adesso, perché qua c'è il pulisce il sluppetto. E metti insieme il vignore da quella, perché tu serai la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in ti l'arma, scoserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronta per ir in posizione sfocusar, venia a darmo un cuc che ci gira un schlio in cui stanno da tira domat. In ti localin d'entrada para da viaggiare. Intorno alla mesa redonda, in una gruppa di tregantes e tregants, i vide la parete di questo locale e i monitors ci mostrano tutte le scheivges. Als Resultat, die wenn ein Tratz an dem letzten Moment an dem Stand, wenn ein Kuyor in Turn la Meise redonde, natürlich meinst du zu tun.
2: Soll ich die Schnitzel jetzt machen?
0: In der Wappen habe ich bei Trar, in per se, er bei Bein Star in der Kompanie. Qua domet, wenn er bis er hat, in Dünnen ein Petir Fomi seid. I responsable per quai ist Irene Cagenar, Turjunde de la Val Müsteir.
3: Mia incumbenza ist de far qui a una pitch in Restaurant, kur ci nova in training, che c'è il Marco di Saira, e a summa vese eramo tre gampa.
0: Vuol dire tu vengi a trar, ma il Marco di Saira è scusinunza?
3: Precis. Ma mi c'è tanto vengono un po' più botti, allora vai schon, allora posso er trar. Un po', ma i vengono più in tuo andare la scinci me, sacci, mi spiegazzo.
0: E loro vogliono schon a due ragazzi da mangiare, da voi?
3: I da due ragazzi piccioni da mangiare.
0: Ma è sicuro in mince che si bai qua?
3: Grazie.
0: Spero Irene, noi incontriamo un'altra tregante durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigione ci ha rischiato di entrare in questo mondo. Maria Luisa de Gonda. Ella mi ha contato che qua era di questo tempo ad essere più o meno l'unica in una scena fitch mascolina.
4: Io ho iniziato nel 1981, quando venivo da scuola. Allora ho detto io, vi faccio ciò che buono fanno. Es ist interessant, aber wenn ich das in der Bolutra hätte, dann hätte ich mich schon konnte. Und was
0: war die Reaktion der Leute, die das für Reaktion?
4: Wir haben eine Woche, eine interessante Kausa. Ich sage, wenn ich auf den Stand gehe, wenn ich mir da mit dem Rohrspiegel bin, dann habe ich das tot. Prius, Rius, Kredien. Und ich habe hier eine Zeit, und ich habe das Resultat gekauft. Se te qua lo sentiu bene il rispetto vegna per ciò che era qua già una femmina una buba, lui era una buba cioè.
0: Per ella però mai è stato il motivo di dar su, al contrario
4: qua c'è che motivavo da mordere per qualche altro cioè, era lui di quella sua serie cioè che le femmine sorvenivano la medaglia e avevano in due punti più poco che il suo e qua va io mai fa dieva io adina dec u tutina bia punkt nicchio vi bo quella medaglia ciao dir forse
0: Er Cornelia sa de prüma de vent mesurada cun omens. Per ella als del tot fat normal. Ella sa d'una sentida bain tanter tot els tregants. El trenament de dots alla fini. I quai cun il resultat ci fa appunto cifer precis che il rierin fin de volas uraglias.
1: C'è 98-200, questi nuovi non hai visto, non hai mai sapato l'arma, non sei la colpa. Io sono già 98, vespe di trarlo in programma ci vaglia. Ma è scodito, è desolto autobahn per trar. E se ti vuoi trar programmi ci vaglia, allora vengono ora momenti di desuscea per fare questi risultati.
0: I buoni risultati motivation ir da fare in avanti. Cornelia tira da spi ons con grandi engagementi e perseveranza. Resta è però d'una pro il hobby.
1: Scodit, il sport da trar è solo per caso in contatto. E loro non hanno in prova ora con l'arma da militare. E questa era ormai l'unica arma che si sente dire in la società da tregans per trar. Altri non conoscevano, o almeno e non conosceva altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, di 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard gewehr. E dopo questo calibro piccolo, non sa se è stato quello che si sente fin già da questi treven, o la società ci faceva qua. E tira magari bene, non ha forse un po' talento. Soppa, e qua fa forza errore per qua c'è Tiriant, non sa, e forza, chef, cresce su, qui ora, avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso, chef, sta quell'occasione, ci deve garantire, avesse improvato, hai? Però forza sono per fare quel sport professionale, cresce su il foslo, per la paina in bello.
0: Sent è l'ho d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il foslo per nir tregante professionale, ma l'istess momento punta precisar il dretlo. Quello in gio che tot sia via de tregante ha insomma per di cominciar. E sco che la dice d'una veramente tot be per cas. I de rots, van ci se sons più tarda cuore, continuesc la questa via. De quella vis, nanella bella, din per sé Georg Maurer. Ad el vevi inscontrà fin già al cominciamento dell'emissione.
5: I weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblattschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht sicher weiter.
0: Per Cornelia per Georg vaja in mince casi in avant. Idee? Ena fat alts, che vanti mais ne avesse mai pensat che fece. Ena irtrat. Ide fatta toc la dreta scheifge. I devo per tuns e per fin date mo in deger. Schon in paio de questa fortuna. Es un braide anet. I con far questa emission na in preis, che sport de tir, es blerun de pyco, simplemente lasciar ir tuns balai

0: RTR con la musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozzan vista alla festa federale da Teira Coira Mossa Eira Sagittar e Blair da Pleci simplemente angal mirar in celupetta se ne nasceva. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci va agia il pific Marvellas da Braida è scu egli niater che la ci ist tutta degna sezza davantada per il momento tiradora.
1: Ma veramente è semplice, Cornelia Valentin, ma in due anni ha fatto lo sport di provare, di mirare in un sluppetto verso la scivola e alla fine ha il loro punto di fatto rischiato di trarre in pertunz. E adesso sono dirci, impostato quel nir calmo, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, allora come ha fatto impressione?
0: Quel mondo da tiradores e tiradores è stato per te completamente ester, e potevi prendere una massa con realizzare quella marella. Datigli in ciò che faccio sul start e il pific?
1: Ma per quale genere conosceva appunto insomma in questo mondo hai dato una pruna roba che mi hanno fatto tutto. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una pruna fattura, di una parte fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da quella parte era una pruna di differenti qualità che vengono pretese da queste o da quelle che tirano. D'una parte la tecnica, ma in postut è il lavoro mentale, cioè il cea deve essere completo anche l'osso e allora sai deve essere calmo e appunto tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in or 60 anni in devoroda, ci viene per esempio il tratto in match e qua fa già un'impressione.
0: Te asta si vi accompagnere una tiradora in una donna in un mondo dominò da domans, dati il motivs per ci ci date anche degna da ple omans anche al mondo da teir.
1: Una delle ragioni potrebbe forse già essere il fatto che gli omens possiedono per vita il militare in agina arma e hanno già automaticamente un certo accesso di arma e in questo mondo, ma da quella parte ma Georg Maurer, che è un tiratore collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente ha in donna per di fatto meldre premesse per questo sport.
2: Von der Nationalmannschaft sage ich jetzt einmal von den 10 besten Schützen in der Schweiz, Sportschützen, die Weltcup-Schützen sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbär zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und die Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskurriert wäre manchmal per de più donas ko omen sind in kus mond de tier. Per alle fins er eir simple manchmal fatti storik che le donen aveva de più bot in somme pers nö in kus mond de darme si scheifges el motiv ci da a moduna de main donas ci van a trar. Quai in postut sind distanze lunghe de 13 meters, kul kaliber pitchen i e creare col sluppetto da daier daia ad una di più donne ci tirano, also la para di venire via più egualizzata.
0: Eida, in quel mondo senza grande saveida, ossa si va avere realizzati in prima marella, a stessi rogni a differenti impressioni da quel sport, e motivi per non c'è versetza a saggiatare?
1: No, qua ne creio. Però è stato già a dire che devo avere accompagnato Cornelia e dire con di scuola, con uno c'è il tregante o una tregante, possa inclare un più bene perché c'è questo sport fascinante. C'è comincia però svesa di ritrarre nel creio.
0: Braida Janetta la realizzò la pinova marella saggiatare in sport ci fascinante a Blairs con sonter perché c'è quel sport dipende da Blairs differenze factors. Coira davanti a center per numerose tiradores e tiradores che il con la festa federale da Teir che la anceva il cinque da cercare Cladour venderde informazioni per che il Vainzair pubblicia sulla nostra pagina da internet rtr.ch allora è possibile anche da tarlare la marella in nostra audioteca online.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, celella, una signora, ma l'amore si

Grischun Sonor è il programma de notte da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Pien Divertimento.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giadu il grand plajair d'un vantureivel let revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containti fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lujains e buns, i semna d'una in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emission l'instrumentala sin rtr.ch/radio.